0: The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Media Radio Castellana, la tua radio.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Dietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che il freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta, e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
3: This is a Lethal Media production.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte quelle

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ciclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
3: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.

0: come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

0: e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quinto mistero, contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era.

0: occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
5: Buongiorno dalla redazione. In apertura agli esteri, il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano Mohsen Rezaei avverte che qualunque paese si unisca alle restrizioni economiche contro Teheran sarà considerato un nemico. Sul fronte libanese, Al Jazeera accusa l'esercito israeliano d'aver impiegato proiettili al fosforo. La Turchia intanto ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu per il caso della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano che ha definito Erdogan un dittatore antisemita. Sul nucleare iraniano è tornato anche Donald Trump, che ha ribadito di non poter permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, precisando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. Papa Leone XIV dal meeting di Rimini chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Ma sentiamo il pontefice.
6: Liberiamo la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti.
5: Poi l'appello ai giovani, il futuro ha detto è una promessa, non una minaccia, mettetevi in gioco. Ora la cronaca, sono indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che proprio un vaccino avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura per i minorenni ha inoltre disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona nord di Palermo. Lo sport, il calcio, nella prima giornata di Serie A Allegri non sbaglia la prima partita ufficiale sulla panchina del Napoli e riesce ad espugnare Marassi. Gli azzurri riescono a portare a casa i 3 punti battendo il Genoa 2-0. Decidono De Bruyne e Vergara. L'allenatore dei Liguri De Rossi però protesta in conferenza stampa per il gol segnato da De Bruyne dopo un contatto con Vasquez.
7: Credo che stasera è talmente tanto evidente che non c'è bisogno di commentarlo troppo dal punto di vista tecnico quell'episodio, e onestamente evito di farlo perché non ho una buona opinione di quello che è successo stasera. Gli errori capitano, contro, a favore, eccetera eccetera, abbiamo già detto 1000 volte. Stasera è successo un errore diverso, quello di oggi dentro al campo. Se fossimo stati a Napoli e fossero stati 30.000 napoletani, 30.000 napoletani avrebbero detto quello è fallo.
5: Nelle altre partite l'Inter batte 4-1 il Monza, a Milano Parma-Cagliari 0-1, Udinese-Como 1-1. Oggi in campo Frosinone Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, poi Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan alle 20.45. Per quanto riguarda il tennis, Cobolli KO in semifinale a Cincinnati. Per la Formula 1 oggi la gara in Olanda con Norris in pole davanti a Russell e Antonelli. Il volley, azzurre ok anche col Montenegro agli europei. Oggi c'è la Svezia. Giochi del Mediterraneo, subito 13 medaglie azzurre con 3 ori. Ed è tutto, a più tardi.
4: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
8: Ciclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore. Sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
9: Luce Verde Italia.
10: Bentrovati, intenso il traffico sulla A22 del Brennero, con code per 2 km tra Brennero e Vipiteno verso Modena, proseguendo nella stessa direzione altre code, circa 4 km tra Carpi e Campogalliano. Stessa situazione sulla A23 Palmanova Tarvisio, dove si registrano le prime code tra la dogana di Coccao e la barriera di Ugovizza in direzione dell'autostrada A4. Proprio sulla A4 ci sono code nel tratto della Venezia Trieste, tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro verso Trieste, a causa di un precedente incidente. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove ancora per incidente si sono formate code per diversi chilometri tra il bivio per la A13 e Bologna San Lazzaro verso Ancona, coinvolte 4 auto in terza corsia. Sia per traffico che per lavori, code a tratti sulla A15 della Cisa tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. In Umbria, per lavori in corso sul raccordo Perugia-Bettolle, in colonnamenti tra le uscite Madonna Alta e San Faustino nelle due direzioni. Sempre in Umbria, per un incidente, si transita su carreggiata ridotta lungo la statale 75 Centrale Umbra, all'altezza di Assisi, in direzione della E45. Ci sono al momento code. Per quanto riguarda la zona di Roma, non si registrano particolari disagi, altrettanto nei nodi autostradali di Napoli e Salerno. Ci spostiamo infine in Sicilia, dove l'ANAS segnala che per un incidente si è resa necessaria la chiusura della statale 115 sud-occidentale Sicula in prossimità di Niscemi nelle due direzioni. Invitiamo a prestare le dovute attenzioni. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
10: Bentrovati, intenso il traffico sulla A22 del Brennero, con code per 2 km tra Brennero e Vipiteno verso Modena, proseguendo nella stessa direzione altre code, circa 4 km tra Carpi e Campogalliano. Stessa situazione sulla A23 Palmanova Tarvisio, dove si registrano le prime code tra la dogana di Coccao e la barriera di Ugovizza in direzione dell'autostrada A4. Proprio sulla A4 ci sono code nel tratto della Venezia Trieste, tra la Tisana e San Giorgio di Nogaro verso Trieste, a causa di un precedente incidente. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove ancora per incidente si sono formate code per diversi chilometri tra il bivio per la A13 e Bologna San Lazzaro verso Ancona, coinvolte 4 auto in terza corsia. Sia per traffico che per lavori, code a tratti sulla A15 della Cisa tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. In Umbria, per lavori in corso sul raccordo Perugia-Bettolle, in colonnamenti tra le uscite Madonna Alta e San Faustino nelle due direzioni. Sempre in Umbria, per un incidente, si transita su carreggiata ridotta lungo la statale 75 Centrale Umbra, all'altezza di Assisi, in direzione della E45. Ci sono al momento code. Per quanto riguarda la zona di Roma, non si registrano particolari disagi, altrettanto nei nodi autostradali di Napoli e Salerno. Ci spostiamo infine in Sicilia, dove l'ANAS segnala che per un incidente si è resa necessaria la chiusura della statale 115 sud-occidentale Sicula in prossimità di Niscemi nelle due direzioni. Invitiamo a prestare le dovute attenzioni. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: sassi nelle scarpe e polvere sul cuore.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.

0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.
1: Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
0: Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu sei il Santo, tu sei il Signore,
1: e tu sei il Santissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

0: Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Cheliachia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura, metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido, e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Quanto insondabili sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Amen.

Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io dico a te: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore. Amen.

Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci presenta una delle domande più importanti che Gesù possa rivolgere a ciascuno di noi. Voi chi dite che io sia? Gesù non chiede semplicemente che cosa pensa la gente di Lui, chiede ai Suoi discepoli una risposta personale. Per voi chi sono io? È una domanda che non possiamo evitare, perché dalla nostra risposta dipende anche il modo in cui viviamo la nostra fede. Molte persone conoscono Gesù, lo stimano e lo considerano un grande maestro, un uomo importante della storia, una persona che ha insegnato valori belli e profondi. Ma per noi cristiani Gesù è molto di più. Pietro lo riconosce e proclama: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Questa è la fede cristiana. Gesù non è soltanto un maestro da ascoltare, ma è il figlio di Dio, il nostro Salvatore. È una persona viva con la quale siamo chiamati ad avere un rapporto personale. E allora la domanda del Vangelo diventa molto concreta: chi è Gesù per me? È veramente il centro della mia vita? Mi lascio guidare dalla Sua parola? Nei momenti difficili mi affido a Lui? Le mie decisioni, le mie relazioni, il modo di vivere sono illuminati dal Vangelo? A volte rischiamo di relegare Gesù soltanto ad alcuni momenti della nostra vita: la messa della domenica, qualche preghiera, qualche festa religiosa. Poi nel resto della settimana viviamo come se Dio non fosse presente. Il Vangelo di oggi ci invita invece a fare un passo più profondo, non soltanto a credere in Gesù, ma vivere con Gesù e per Gesù. San Paolo lo esprime con le parole bellissime: da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. Dio è la sorgente, il senso e la meta della nostra vita. Nella prima lettura Dio affida a Eliakim una responsabilità e gli consegna la chiave della casa di Davide. Nel Vangelo Gesù usa un'immagine simile quando affida a Pietro le chiavi del regno di Dio. Pietro riceve una responsabilità nella Chiesa, ma non per un proprio merito. È Gesù Cristo che sceglie, Cristo che confronta la sua Chiesa e Cristo che continua ad agire in essa. Questo ci ricorda anche che la nostra fede non è un fatto soltanto individuale. Incontriamo Cristo nella Chiesa, nella Sua parola, nei sacramenti, nell'Eucaristia, nella comunità dei fratelli. Amare Cristo significa anche amare la Sua Chiesa, con i Suoi limiti e le Sue fragilità, e sentirci parte viva di essa. Davanti a questo mistero possiamo fare nostre le parole di San Paolo: o profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Non comprendiamo tutto, ma sappiamo che Dio ci ama e ci ha donato Cristo per la nostra salvezza. Fratelli e sorelle, oggi Gesù ci guarda e ci domanda personalmente: tu chi dici che io sia? Chiediamo la grazia di poter rispondere con Pietro, non soltanto con le parole, ma con tutta la nostra vita: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente. E possiamo aggiungere: Signore, tu sei il centro della mia vita. Voglio vivere con te, per te e nella tua Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo.

Professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, tuo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, fatti sotto Ponzio Pilato, morì e fu crucificato, risuscitò dal sepolcro, nel cielo del cielo.

0: Fratelli e sorelle, Dio Padre Onnipotente vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. A Lui rivolgiamo la nostra umile preghiera e diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, saldamente unita alla croce di Cristo, testimonia al mondo che solo in essa è la vera salvezza. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per il Papa e tutti i ministri del Vangelo, sostenuti dalla preghiera e dalla carità dei fedeli, compiano efficacemente il loro servizio di amore. Preghiamo. Per tutti i popoli, si aprano gli uni agli altri in spirito di collaborazione e rendano possibile una pace duratura. Preghiamo. Per i disabili siano rimossi ovunque barriere e ostacoli che impediscono o rendono difficoltoso il libero accesso e l'incontro tra le persone. Preghiamo.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi qui convocati, questa celebrazione ci insegni a offrire con libertà e con gioia il nostro culto spirituale. Preghiamo. Preghiamo anche per la pace nel mondo. Preghiamo.
0: O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della tua Chiesa. Tu che infonti in noi una fiducia filiale, donaci di ottenere con pienezza ciò che ti chiediamo con fede. Per Cristo nostro Signore.
3: Numero 5. Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, in questo misterioso incontro col tuo Figlio.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e della Santa Chiesa.
0: O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono
0: rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa
0: è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e accostarti un popolo santo, Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.
2: Sì.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciando la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salveci al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i suoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nella testa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono agnello di partecipare.

0: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera in risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
4: Rendiamo grazie a Dio.

0: Benvenuti amici in questa nuova puntata qui di Wawawiwawa Summer. Io come sempre sono il mago Alesgar e vi do il benvenuto. Mettetevi comodi per questa nuova puntata magica, speciale, estiva. Oh, e allora siamo pronti. Saluto anche, oltre che tutti voi, saluto anche il nostro Gufo Jukebox con l'orchestra. Ciao Gufo, con l'orchestra delle cicale stonate che tra poco ci canteranno, ci suoneranno qualcosa di stonatissimo, anzi no, qualcosa di bellissimo che piacerà a grandi e a piccini. E poi eccolo arrivare puntuale, stranamente, il nostro Saggio Alieno. Ciao Saggio Alieno!
1: Ciao, ciao!
0: Non sei da solo?
1: Hai visto? Non sono da solo, sono in compagnia di Lella la farfalla bella. Hai visto? Lella la farfalla bella. Ciao Lella, saluta!
0: Ah, che bella! Effettivamente è molto bella Lella. Che belle le farfalle colorate, magiche, speciali.
1: Davvero, davvero, sono molto belle e sono importanti, sì.
0: Ah, beh, magari tra poco la conosceremo meglio anche le farfalle e anche Lella, la farfalla bella, ecco. E iniziamo con, saluto anche la fatina Camilla che è qui che sta giocando nel magico mondo. Salutiamo anche l'albero burlone. Ciao albero!
2: Ciao amici, ciao Lella, ciao a tutti, ci vediamo tra poco.
0: Ok, ci vediamo tra poco per la barzelletta di chiusura. Allora, pronti per un'altra bella puntata? Iniziamo con la filastrocca del nostro Saggio Alieno, se ce l'ha.
1: Ma certo che ce l'ho. Ho una bella filastrocca che parla del bambino e delle farfalle. Sentite un po', le farfalline tornano fuori con le ali splendide di bei colori. Chiede il bambino: che facevate? Esse rispondono: dentro gli ovini, piccini piccini, come semini aspettavamo la primavera per poi volare da mane a sera. Aspettavamo le alucce d'or per poi volar fra l'erba e i fior.
0: Wow, una filastrocca bella, il bambino e le farfalle. Il bambino, d'altronde curioso, chiede, interagisce con le farfalle e loro gentilissime rispondono. Siamo pronti per iniziare queste magiche avventure e iniziamo anche con una bella canzone che piace a grandi e a piccini. Ci fa ballare tutti insieme.

0: Eccoci qua, amici, dopo questa bella canzone di apertura siamo pronti per entrare nel nostro laboratorio delle magie, dove ogni volta conosciamo, scopriamo e facciamo anche magie speciali. E oggi conosciamo proprio Lella la farfalla bella, eccola! Ci saluta, vero Sao Gioielliano?
1: Ah sì, è molto contenta di essere qua. Beh, lei è sempre contenta di volare, anche perché non vive tanti giorni.
0: Eh sì, Sao Gioielliano, è vero. E quindi si gode al massimo il tempo che ha. E questo è meraviglioso. Dai, allora iniziamo anche un po' a conoscerla.
1: Ma certo, e lei è d'accordissimo.
0: Sentite, amici, come svolazza, è proprio contenta Lella la farfalla bella. E allora dai, iniziamo un po' a conoscerla. E naturalmente, come i fiori, come gli arcobaleni, come le cose più belle su questo pianeta, purtroppo durano poco. Infatti anche le farfalle sono bellissime, sono meravigliose, di mille colori diversi, ma vivono soltanto pochi giorni. Anche la fatina Camilla lo sa.
1: Davvero, eppure come specie, amici, mago, non sono mai scomparse le farfalle da questo pianeta, anzi, esistono da almeno 50 milioni di anni.
0: Ma sono tantissimi, infatti nascono come bruchi, strisciano tra le piante di cui mangiano le foglie e poi si trasformano in creature meravigliose, quasi proprio come una magia, vero Lella?
1: Eh sì, e poi come le api sono importantissime, sono fondamentali per l'impollinazione, e per fortuna ce ne sono in abbondanza. In Italia si contano addirittura 289 specie, molte delle quali non si trovano in nessun altro luogo al mondo.
0: Ah, però quante specie che abbiamo in Italia! Ma le farfalle non sono solo essenziali per la sopravvivenza di piante e fiori. Sono anche il cibo preferito di moltissimi insetti. E così, se loro diminuiranno in futuro, diminuiranno anche tante altre specie animali e vegetali.
1: Eh sì, è vero. Inoltre, le farfalle sono il racconto perfetto dell'andamento del clima sul nostro pianeta. Infatti le studiamo, anzi le studiate voi terrestri da così tanto tempo che abbiamo su di loro, anzi avete, un archivio speciale e unico che riguarda innumerevoli periodi e territori.
0: Molto interessante, insomma le farfalle sono un po' il termometro, sono l'indicatore di questo ambiente, dell'ambiente in cui viviamo e in cui vivono. Basta un piccolo cambiamento, in apparenza inutile, insignificante, per far sparire una specie intera. Oggi, amici, in Italia, quella che corre il pericolo maggiore è l'Euphydra maturna. Spero di averla detta bene, che prima era diffusa su tutte le Alpi e adesso si trova soltanto in provincia di Cuneo. Ma come mai sta scomparendo?
1: Come mai? Io un'ipotesi, mago, ce l'avrei. L'inquinamento del suolo e la diminuzione dei campi di fiori selvatici hanno fatto i loro danni, e ora il cambiamento climatico sta facendo il resto. Di anno in anno questa specie, l'Euphydra maturna, fa sempre più fatica a sopravvivere.
0: Davvero, quindi dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo ovviamente rispettare l'ambiente, la natura, l'ambiente che ci circonda. Avete sentito quanto sono importanti? Un piccolo cambiamento che può sembrare inutile può far scomparire una specie, magari noi non ce ne accorgiamo neanche, però i cambiamenti, avete sentito, ci saranno sicuramente. Beh, grazie al Sao Gioielliano e grazie Lella, la farfalla bella, per averci anche fatto compagnia. E amici, andiamo con una bella canzone, poi avremo una storia e poi al termine anche la barzelletta del nostro albero burlone.

Amici, eccoci di nuovo insieme per entrare nella stanza delle storie e delle fiabe. Sentite che atmosfera giocosa e ci ascoltiamo una magica storia nata alcuni anni fa che parla proprio di Lella, la farfalla bella. Buon ascolto! Lella era una farfalla sempre scontenta che a dir di suo marito posava le sue gracili zampette un po' ovunque. Beh, gracili, lei le definiva sinuose e delicate. Come una paletta per mosche? No, non è vero, Arturo. Arturo, invece, era un farfallo. Marito di Lella, dal carattere un po' duro, scontroso, certe volte Lella lo definiva un farfallone. Faceva il belloccio con le prime farfalle che passavano, ma in fondo era goffo e un po' maldestro e anche un simpaticone. Beh, tornando a Lella, si credeva poco bella e avrebbe voluto essere come quelle miss che vedeva in televisione. Che cos'ho di meno, Arturo, di quelle? Beh, la vita. Tu hai una taglia XXXXXXXS, mentre loro, e ogni volta Lella ci restava sempre un po' male. Sognava di essere attraente e accattivante, senza sapere evidentemente che nel suo piccolo, nel piccolo di una farfalla, sia chiaro, Lella lo era già. Era come un fiore appena colto nel fiorfiore dell'età. Non mi piacciono i fiori, Arturo! Lella era poco convinta di sé, del suo apparire. Così un giorno Arturo decise di farle uno scherzetto. Si avvicinò a Lella con un quadretto e disse: «Guarda la mia ultima fiamma!» Lella si accese di invidia. «Che cos'ha quella che io non ho?» «Delle splendide ali! Una vita invidiabile! Uno sguardo da farfalla ammaliatrice e delle zampette slanciate!» Subito dopo Arturo scoppiò a ridere. Guardò Lella fisso negli occhi e disse: «Ma non ti sei accorta di nulla?» «Accorta di cosa?» «È uno scherzo! Questo è uno specchietto per allodole, per farfalle! Guarda ancora! Sei tu!» Sul viso di Lella allora spuntò un sorriso. Il primo sorriso dopo tanti anni. Arturo e Lella allora si baciarono, spensero la TV e lei non sognò più di essere nessun'altra, solo e soltanto se stessa. Lella, la farfalla che è sempre stata bella.

0: E dopo questa bella musica siamo pronti per concludere le magiche avventure qui in Wawawiwawa Summer. E come sempre mi dirigo dal nostro Albero Burlone. Ciao Albero, ben trovato!
1: Oh, ciao a tutti, ciao Mago, ciao amici!
0: Ben trovato, hai sentito che atmosfera, che bella puntata abbiamo vissuto insieme?
1: Davvero, e poi Lella la farfalla bella è proprio simpatica, è venuta pure a salutarmi, lo sai?
0: Ah beh, immagino, lei adora le piante, adora la natura, che bello, ed è molto giocosa Lella. Beh, è stata davvero una puntata simpatica. Siamo giunti al termine e come sempre concludiamo con una barzelletta tua.
1: Ma certo, molto volentieri, e lo sai che ne ho tante da raccontare, sono veramente contento.
0: E allora guarda, ti do subito una caramella di quelle che piacciono a te, una caramella al gusto purè, ecco qua, come piace a lui, tieni.
1: Grazie, che buona, sentite un po', maestra, saprebbe dirmi quale animale mangia con la coda? Ma Pierino, nessun animale mangia con la coda, non dire sciocchezze. E Pierino risponde: sbagliato signora maestra, tutti mangiano con la coda. La maestra lo guarda stupito. Ma certo, dice Pierino, ne conosce forse qualcuno che se la toglie prima di mangiare?
0: Ma Albero, effettivamente hai ragione, tutti mangiano con la coda, certo, non c'è nessun animale che se la toglie. Mamma mia, siamo giunti al termine, amici, siamo giunti al termine di questa puntata insieme, abbiamo scoperto il mondo delle farfalle, abbiamo conosciuto anche Lella, molto simpatica, giocosa direi. E beh amici, vi ricordo che se volete riascoltare tutte le puntate passate è molto semplice, con l'aiuto di un genitore, di un nonno, uno zio, andate sul mio sito magoalesgar.com e lì troverete tutto l'archivio delle puntate passate e da riascoltare anche sotto l'ombrellone. E poi aspettiamo anche i vostri messaggi, mi raccomando, mandateci i vostri messaggi, i vostri disegni magici, i vostri saluti, fatevi aiutare da un grande scrivendoci a ciao ciao mago@gmail.com. ciao ciao mago@gmail.com. Li aspettiamo, un grande abbraccio, buona estate e alla prossima puntata, ciao!

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: L'antenna DSL è attivabile nei luoghi più remoti, in qualsiasi località, anche fuori dai centri abitati. Antenna DSL funziona senza rete telefonica, senza canoni Telecom, solo una piccola antenna.
1: AntennaDSL.com, telefono 0761 17 62 900. La sicurezza sul lavoro non è un optional. Con GME Sicurezza sul Lavoro SRLS proteggi la tua azienda e i tuoi dipendenti con soluzioni complete e certificate. Documenti di valutazione dei rischi, corsi di formazione secondo il decreto 8108, manuali HACCP per attività alimentari. Va ora in onda La città della domenica con Aldino Forti.
2: Buongiorno, buongiorno carissimi amici, buona domenica, c'è il sole oggi in tutta Italia, quindi la cosa è molto bella. Ho da raccontarvi un sacco di cose, ma voglio iniziare con una bella canzone questa mattina. E intanto il buongiorno non va solo agli ascoltatori di Regional Radio, ma anche agli ascoltatori di Media Radio Castellana di Bologna, che ci segue, e di Radio Diffusione Europea di Trieste. Buona giornata a tutti voi carissimi amici. Dopo parleremo di turismo, ma un turismo particolare che ho scoperto ieri.
3: Il sole accarezza i palazzi.
2: Achille Lauro ci canta Perdutamente, era il Sanremo 2026.

E questo era Achille Lauro, carissimi radioascoltatori. Voglio chiedervi, quante volte vi è successo, io sono un viaggiatore, quindi vado in macchina molto spesso, mi piace perché la mia vita l'ho passata soprattutto in macchina, ma ieri ero per lavoro, ho fatto un tragitto di 3 ore, ma ero ospite, quindi ero colui che non guida, colui che non è concentrato alla guida. Quanti di voi è successo spesso, spero, no, che non guidiate, magari è che c'è qualcuno che vi porta? Bene, io ho scoperto un'altra Italia, devo essere sincero, perché quando si guida si sta concentrati, si sta assolutamente, si guarda la strada, no? Perché non solo la strada, insomma, si guarda anche il navigatore per vedere dove bisogna andare nella giusta velocità, perché ci sono questi killer che ormai ti bloccano, e ti prendono la targa, ti fanno le contravvenzioni, basta che superi poco, no, la velocità, basta 1 chilometro e sei fregato. Bene, io ieri ho avuto l'opportunità di guardarmi intorno e allora pensavo, andiamo all'estero, andiamo da tante parti a visitare, andiamo in America, andiamo in Cina, andiamo in Giappone, e poi mi guardo intorno e mentre cammino in macchina vedo spuntare da ogni collina un paesino, da ogni montagna un paesino attaccato, se non è proprio sul cucuzzolo è attaccato a questa montagna. E allora pensi, lì ci vivono delle persone, cosa fanno, quali sono le loro feste, quali sono i loro pensieri, come mai hanno costruito là. Poi ognuno di questi paesini ha una chiesa, ha un santo di riferimento, ha un comune, ha un sindaco, ha un'amministrazione comunale, ma pensate che ognuno di questi paesini ha una storia. Pensate che meraviglia, ragazzi. E noi continuiamo a girare, andare all'estero, da tutte le parti. Abbiamo in Italia, penso, una delle meraviglie più importanti del mondo, perché tutti questi paesini, tutti questi borghi con intorno boschi, con intorno laghi, è una cosa, è una meraviglia fantastica. Dici, ma te ne sei accorto oggi? Beh, guardate, sicuramente ieri che ho viaggiato per 3 ore, perché per lavoro siamo andati nella zona della Toscana, ho veramente assistito a qualcosa che normalmente se guidi non guardi, perché se guidi devi guardare la strada, non puoi fare altre cose. Andiamo con la musica, andiamo con gli Eagles, Hotel California, era il 1977 e questo è un live.

0: Welcome to the Hotel California. Erano gli Eagles, veramente belle canzoni che ci ricordano un po', insomma, qualche anno passato, perché il 1977 c'è qualcuno che ascolta questa bellissima canzone che non era nato sicuramente. Bene, sapete che c'è stato il Papa a Rimini con la CL, Comunione e Liberazione, e quindi ci sono degli eventi che vi dobbiamo raccontare. In particolare abbiamo la profezia di un'impresa al meeting di Rimini, una mostra su Leon Harmel, e ci ascoltiamo proprio l'intervista a chi l'ha fatta questa. Allora, intanto diciamo che la profezia di un'impresa al meeting di Rimini è una mostra su Leon Harmel, video intervista di Ubaldo Casotto, curatore di una delle esposizioni visitate da Papa Leone XIV durante il suo passaggio alla 47esima edizione della manifestazione. L'allestimento raccolta l'industriale 1829-1915, riconosciuto dagli storici come il primo che ha percorso e realizzato gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa. Adesso questo servizio è a cura di Eugenio Murrali, ci ascoltiamo l'intervista proprio a Ubaldo Casotto, prego la regia di mandarlo in onda.
1: L'idea di questa mostra su Leone Harmel mi è venuta ascoltando Papa Leone alla messa con i cardinali appena eletto, quando ha spiegato perché prendeva quel nome. Ha detto: lo faccio in continuità con Leone XIII, che di fronte a una rivoluzione industriale ha fatto nascere la dottrina sociale della Chiesa, ha mostrato come la Chiesa è in grado di rispondere ai problemi che la storia pone all'uomo. Lì, mentre lui diceva questo, io mi sono ricordato cosa diceva Don Giussani ai corsi in università su Leone XIII, quando diceva: fece la Rerum Novarum, nessuno la capì, lo accusarono di essere eversivo e socialista, invece era solo in anticipo sui tempi. Se l'avessero seguito, il rapporto della Chiesa con la mentalità moderna sarebbe stato cambiato. C'è solo un industriale che ha realizzato la dottrina sociale della Chiesa esposta da Leone XIII, si chiama Leone Harmel. Io di Leone Harmel sapevo solo questo. Quando il Papa dice quel che dice, ho detto: ma andiamo a vedere chi era questo Leone Harmel. E ho scoperto un gigante, ho scoperto un uomo che nel 1870, nella seconda metà dell'Ottocento, fa cose assolutamente rivoluzionarie per l'epoca. A partire dalla fede, che per lui non era una questione intimistica o devozionale, ma realmente un giudizio che gli permetteva di vivere, tutta la realtà. Lui inizia, per esempio, facendo gli assegni familiari. Lui dice: lo stipendio non può essere il controvalore della manodopera, perché il lavoro non è una merce, no? E il lavoro è il contributo che l'uomo dà alla costruzione della sua vita e alla costruzione di un mondo più giusto. E dice quindi: deve permettere una vita dignitosa a tutta la famiglia. Leone XIII dirà: una certa qual agiatezza all'operaio e alla sua famiglia. E quindi dice: io devo dare uno stipendio a tutti i componenti della famiglia, nonni compresi. E si inventa gli assegni familiari nel 1870.

vieta il lavoro dei ragazzi sotto dei bambini sotto i 12 anni. A 8 anni i bambini lavoravano da 12 a 14 ore al giorno, domenica compresa. Lui abolisce questo. Ai ragazzi un po' più grandi riduce l'orario perché devono poter andare a scuola, cioè capisce l'importanza della formazione e dell'educazione. Ai ragazzi di 17 anni fa i corsi di formazione, cioè affida a un tutor i ragazzi che entrano in fabbrica a quell'età. È un grande difensore del ruolo della donna, è il primo a istituire il congedo maternità, non esisteva. Lui il congedo maternità all'epoca 6 settimane, che adesso ci fa ridere, ma era una cosa molto rivoluzionaria, e soprattutto riduce l'orario di lavoro delle donne, gli dà i permessi di uscita anticipati per accudire la famiglia e il sabato gli dà mezza giornata di tempo libero. Istituisce il riposo domenicale, all'epoca non esisteva, lui lo istituì, tutte cose che poi la legge ha riconosciuto 10-15 anni dopo. Quindi fa queste cose a partire da cosa? A partire dalla sua fede. Lui era rimasto molto colpito dalla povertà che vedeva di queste masse di diseredati che dalle campagne affluivano nelle grandi fabbriche, con paghe da fame. Lui dice: la povertà è il crimine che sta distruggendo la nostra, il crimine orribile che sta distruggendo la nostra società. Perché dico che partiva dalla fede? Perché dice: Gesù ci ha detto, non vi chiamo più servi, vi ho chiamati amici. Dice: gli operai sono miei amici. Gli operai quindi sono collaboratori dell'opera che io faccio. E non basta il paternalismo cattolico per cui facciamo delle opere di bene per far star bene gli operai. Il paternalismo era la versione ottocentesca dell'assistenzialismo. Dice: noi dobbiamo fare le cose non per gli operai, ma con gli operai. E istituisce un sistema di welfare dove c'è dentro tutto, ci sono le casse mutue, c'è la previdenza, ci sono le banche popolari, ci sono le cooperative, ci sono i centri sociali, ci sono anche i pompieri a un certo punto, la banda, il centro. Veramente un sistema di welfare impressionante per l'epoca, gestito solamente dagli operai. Perché? Perché l'operaio deve essere protagonista della sua vita lavorativa. Il lavoro appunto non è una merce, ma è il modo con il quale lui esprime se stesso.

0: E ragazzi, poco fa vi parlavo di avere avuto l'opportunità, ecco, il regista mi ha spento proprio la musica. Dicevo, andare in giro quando qualcuno vi porta la macchina a guardarsi intorno e vedere questi paesini sulle montagne o intorno, eccetera. Oggi abbiamo un'opportunità molto bella perché coi mezzi di oggi, quindi col navigatore, sappiamo anche i nomi, perché prima potevi dire ah che bello quel paesino, adesso sappiamo come si chiama. E queste veramente sono quelle scoperte magnifiche che, no, la nostra tecnologia ci ha portato avanti. C'è un'emergenza però, c'è un'emergenza estate, alleanza contro la povertà, sollecita politiche strutturali. La rete è costituita da oltre 35 organizzazioni, richiama l'attenzione sulle difficoltà vissute nei mesi estivi da anziani, persone con disabilità. Il portavoce Antonio Russo: la politica si è distratta sulle persone più fragili. Occorrono grandi riforme e una rete di servizi capace di garantire continuità durante tutto l'anno. Questo è un servizio di Bianca Tombini. Ci ascoltiamo proprio l'intervista con Antonio Russo.
1: Il caldo, purtroppo, come il freddo, complicheranno la vita di chi già in qualche modo ce l'ha complicata. Gli anziani sono fra questi, e soprattutto quelli che vivono soli, che vivono in condizioni economiche disagiate, no? In certe circostanze, secondo per esempio la Società Italiana di Medicina di Emergenza e di Urgenza, possono diventare letali, cioè il caldo può uccidere. E oltretutto qui si aggiungono anche elementi come la solitudine di dove non ci sono, per esempio in casa persone, familiari o comunque collaboratori familiari che ti aiutano a superare condizioni di queste difficoltà. Oggi abbiamo il problema anche di rinfrescarci, perché è difficile sostenere i costi di un climatizzatore. Queste sono in qualche modo delle condizioni che dovremo provare a superare, ma mancano le politiche strutturali, no?
2: Secondo Istat sono 12 milioni i caregiver in Italia, di cui 4,4 milioni sono i familiari conviventi, mentre sono quasi 13 milioni le persone con disabilità. Questi sono dati importanti. Che paese ci raccontano questi dati e quali problematiche sollevano?
1: Ci racconta ancora un paese che si è distratto sulle persone più fragili, che sono anche quelle più tutelate dalla Costituzione, no? Perché lì c'è il quadro dei diritti e non delle cortesie, e cioè fare in modo che non cresca la povertà assoluta nel nostro paese o la povertà relativa, o che le persone con disabilità non possano essere sostenute nel loro percorso di vita. Bene, questo vuol dire che la politica si è distratta, perché noi stiamo parlando di 12 milioni di persone che prestano gratuitamente aiuto ed assistenza.
2: Ecco, chi sono esattamente i caregiver di cui stiamo parlando?
1: Questi sono familiari, sono fratelli, sono sorelle, sono persone di famiglia che hanno rinunciato alle ferie. Perché per questi, per chi assiste un familiare con disabilità, semplicemente le ferie non esistono nel nostro paese, perché proprio in questo periodo assistiamo alla chiusura degli uffici, assistiamo a una riduzione dei turni di lavoro, lì dove magari, ecco, c'era un centro nel quale alcune persone si ritrovavano e ora è chiuso.
2: Questa situazione quanto incide sulla condizione di povertà?
1: Noi siamo di fronte a una situazione che lascia riflettere. Siamo di fronte a una tempesta perfetta, perché si somma la difficoltà economica nella quale alcuni vivono, il carico familiare di una persona appunto con disabilità, un reddito familiare che risulta inferiore del 7,8% rispetto alla media nazionale. Questo vuol dire che non ce la fanno, sono famiglie e persone in condizioni di chiarissima deprivazione materiale.
2: Quali strumenti si possono adottare per contrastare questa situazione?
1: Tanto l'approvazione entro di quest'anno della legge, no? Sul caregiver familiare, con coperture adeguate, con un riconoscimento adeguato. con aiuti di tipo economico, che sono fondamentali, ma ci vuole un quadro di servizi socio-sanitari e non solo sanitari, non solo sociali, che in qualche modo garantiscano a queste persone una continuità di servizio per l'intero arco della giornata. Per cui bisogna mettere mano alla politica, alle grandi riforme, non solo alle misure spot che lasciano il tempo che trovano.
2: Qual è il vostro appello al mondo della politica?
1: È quella che la politica si occupi prima di tutto di chi ha bisogno di poter vivere dignitosamente nel nostro paese, sia esso disabile, sia esso povero o in condizioni di povertà. Occorrono politiche, senza delle politiche noi continuiamo a rimandare i problemi. Occorrono piani straordinari per affrontare il tema della povertà assoluta, occorrono politiche precise che attendiamo da tempo per le persone con disabilità e per i caregiver.
0: Molti riconoscono già dai primi battute di musica la canzone. Questo è Umberto Tozzi, ti amo.

0: Bella, bella, bella, veramente bella la canzone, molto bella. Ma noi andiamo ancora avanti con qualcosa di particolare. Vi voglio ricordare intanto che c'è una voce nuova in Regional Radio, che è Anna Maria, con un bellissimo programma dei curriculum, ci racconta un po' dei personaggi, e poi arriveranno ancora nuove notizie, soprattutto riprenderanno quelle sportive, dilettantistiche chiaramente, perché noi facciamo solo dilettanti, e quindi ci saranno ancora delle belle novità, soprattutto con l'inizio di settembre, perché riprenderemo, a parte insomma la città della domenica che va in onda tutte le domeniche, riprenderemo tranquillamente un tram tram, ma molto più interessante degli altri anni. Cari amici, Biagio Antonacci, e questa è una canzone meravigliosa, Sognami. Arrivi. Ma non la sentiamo, forse arriverà.
1: Cette chanson est pour toi.
2: Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.
1: E personne ne l'écoutera.
2: La canterò con poca voce, sussurrando te là.
1: Tout doucement.
2: E arriverà prima che tu ti addormenterai.
1: Tu t'endormiras.

Bene, avete sentito dai radiogiornali sicuramente, si sono inaugurati i mondiali, i giochi mondiali di robotica umanoide, quindi c'è stato veramente qualcosa di meraviglioso, perché Bolt, il suo record sui 100 è stato battuto da un robot, poi qualcuno è andato fuori strada, l'hanno, gli si è bruciato, in poche parole, questo se sbatte addosso a qualcosa cade e si brucia, gli cambieranno le batterie probabilmente o qualche circuito. Oggi ci ridiamo, ma probabilmente questi potranno essere un esercito, potrebbero essere delle cose non messe molto bene, perché vedete che tutte le cose che si inventano sono belle se usate per il bene del mondo, per il bene dei cittadini, ma c'è sempre qualche mente sbandata. Guardate, adesso ce ne abbiamo due, no, al mondo, Putin e Trump, che stanno dando i numeri. Immaginate se qualcuno di questi, o quello con i baffetti di tanto tempo fa, avesse avuto degli umanoidi che potevano combattere. Ragazzi, qui diventa problematico, bisogna andare addosso, no, con i baracchini fuori frequenza per cercare di fermare i combattenti, insomma qualcosa di strano. Stanno succedendo troppe cose che sono molto interessanti, perché le novità sono sempre interessanti, molto belle, perché quando si scopre qualcosa e si fanno funzionare sono una cosa meravigliosa. Intanto diciamo, organizziamoci per fargli lavare i panni, fargli lavare i piatti e fargli preparare il pranzo, perché al modo che le nostre signore rimangono almeno a guardare la TV. E l'importante è che non si stancano, perché poi questi sono personaggi o invenzioni che gli finisce sempre la batteria.

E erano i Santo California. Ragazzi, adesso Mango, La Rondine, siamo su Regional Radio, Media Radio Castellana da Bologna, Radio Diffusione Europea da Trieste. Buongiorno, buongiorno a tutti, la voce è di Naldino, come tutte le domeniche mattina. Stiamo ascoltando, state ascoltando, La Città della Domenica. No,

c'è scritto maledetta primavera, ma per uno come me che ama il bel tempo, la primavera non è mai maledetta, è qualcosa di meraviglioso e l'aspettiamo sempre con ansia. Anche l'estate è bella, ma la primavera, l'autunno sono le cose veramente belle. Maledetta primavera era il 1900.

maledetta primavera. Voi come siete messi con le lenzuola? Siete ancora a letto? State ancora dormendo? Ma beh, è ora. La giornata è bella, quindi alzatevi. Chi dorme è morto, eh. Adriano Celentano.

E sulle bellissime note della fisarmonica, Naldino vi saluta e vi dà appuntamento a domenica prossima, se Dio vorrà ci sarò, e a farvi compagnia, spero di esserci riuscito. Una buona domenica a tutti e a tutte, ma mi raccomando, godetevi queste giornate che sono meravigliose, e spero che dove siete non piova, perché è vero che l'acqua rinfresca un po', ma dà anche fastidio. Buona domenica a tutti da Regional Radio, da Media Radio Castellana e da Radio Diffusione Europea. A presto!

0: Avete ascoltato
1: la città all'ascolto di MRC.
2: Bande rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
3: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 62, l'ultima della stagione radiofonica 2025-2026. Ora è il momento della pausa estiva. Bande Rumorose tornerà a settembre. Se desiderate collaborare con il nostro programma, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto o semplicemente contattarci, potete farlo all'indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Passiamo adesso al sommario. Questa edizione ha un carattere speciale, ampio spazio, infatti dedicato ad un'intervista con Zeina Hawi, redattrice e presentatrice del programma L'Ora Italiana, in onda dagli studi di Beirut sulle frequenze FM di Radio Liban, la radio pubblica libanese, ascoltabile online anche in Italia. Seguirà la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di vari emittenti operanti sia in onde medie che corte.
4: Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata firmata Italia. Come ogni mercoledì e domenica alle 18, un'ora tutta italiana in Italian Hour con me, Zeina Hawi, e solo sul 96.2 Radio Liban.
3: Dietro ogni voce della radio c'è una storia e quella che stiamo per ascoltare ci porta a Beirut, negli studi di Radio Liban, la storica emittente pubblica del Libano. La nostra ospite è Zeina Hawi, giornalista e conduttrice del programma in lingua italiana, che ogni settimana racconta il meglio della cultura, dell'arte e delle relazioni tra Italia e Libano. In questa intervista ci parlerà della sua lunga esperienza ai microfoni, del ruolo della radio in un paese segnato da guerre e crisi, ma anche della passione che continua ad alimentare il suo lavoro. Ascoltiamo Zeina Hawi, il cui programma in italiano può essere ricevuto attraverso lo streaming di Radio Liban ogni mercoledì e domenica alle 18 ora di Beirut, corrispondenti alle 15 UTC e alle 17 ora solare italiana. Zeina, ci racconti com'è iniziata la tua avventura nel mondo dei media e della comunicazione?
5: Veramente ha iniziato per caso, così, perché da bambina ho vissuto in una casa dove la mamma e il papà erano entrambi in questo settore e amavo tanto questo lavoro perché da noi a casa c'erano sempre cantanti, poeti, politici, perché facevano oltre questo lavoro alla radio, c'era sempre a casa mia, mi ricordo da bambina, questa gente che facevano una o due volte alla settimana feste, dove anche in queste feste mio papà lavorava, prendeva interviste, eccetera. Mi ricordo anche che nel weekend, anche sempre da bambina, anche il nostro weekend era un weekend di lavoro per mamma e papà, perché avevano anche un programma turistico. Nel tempo, sto parlando dagli anni 70, facevano giri in Libano per parlare dei villaggi, tradizioni, tutte queste cose, e quindi accompagnavo loro anche nel weekend e mi attirava questo settore, solo che mio papà non era molto d'accordo perché ci assomigliamo molto io e lui. Io dicevo le cose come sono e avevo un coraggio che aveva anche lui, e quindi aveva paura perché, sai, viviamo in un paese dove c'è guerra e lui praticamente era la voce del Libano durante la guerra, perché c'era solo una radio, la Radio Liban, e lui trasmetteva un programma in diretta, non dalla radio ma tramite la radio, in diretta dalla polizia, no? Controllavano le strade, che strade sono bombardate, che strade sono chiuse, quali strade poi per esempio andare a comprare del pane oppure al supermercato, diceva tutto questo alla gente. In più lui diceva le cose come sono, per esempio quando un politico sbagliava lui diceva tutto via la radio. Come che avevo quasi la stessa testa io, lui mi ha consigliato di scegliere qualcos'altro. E infatti io quando sono andata in Italia a studiare c'era un amico che mi ha detto: guarda Zeina, che c'è una radio, si chiamava, non so se c'è ancora, Radio Universal a Verona, che cercano qualcuno che parla francese, inglese e arabo, e sei la persona giusta. Allora sono andata, infatti mi hanno subito accettato, però era tipo un stage, un training, non era pagato, però l'ho fatto volentieri. Ho imparato tanto, mi hanno dato un programma di 2 ore al giorno, 3 volte la settimana. In questo programma parlavo francese, inglese e anche arabo, diciamo per la gente straniera che abitava l'Italia. Ed era così che avevo cominciato come hobby, diciamo. Poi quando sono tornata a Beirut avevo fatto stilismo in Italia, sono tornata e stavo lavorando nel mio settore, però ho insistito di fare questo lavoro, mi piaceva tantissimo, ed è così sono andata sempre a Radio Liban, ed era molto difficile in quel periodo, non era come oggi sai, qualsiasi persona che ha conoscenze, oppure sai, ci sono un po' di aiuti per fare radio, televisione, eccetera, ma in quel periodo c'era difficoltà, dovevi fare un esame per essere accettato, eccetera, mi hanno presa subito.
3: C'è stato un momento particolare che ti ha convinta a dedicarti alla radio?
5: Sinceramente no, era una passione che avevo dentro, amavo tantissimo questo lavoro, mi sono dedicata anche fino adesso, non c'è niente di particolare, però per dirti per esempio questa radio, specialmente questa radio, ho avuto altre offerte in altre radio dopo, quando abbiamo cominciato ad avere altre radio in Libano, ma non ho potuto mollare, perché lì mi ricordo che andavo con i miei da bambina, in ogni angolo li vedo ancora, la gente che c'era in quell'era, diciamo. E poi questa radio io l'amo tantissimo, perché siamo ancora una radio che rispetta l'ascoltatore, nel senso lato musica, lato tema, lato tutto, c'è ancora questo rispetto verso la gente. Non è una radio, non trovo la parola giusta,
3: settaria. E forse sappiamo dalla storia della radio in generale in Libano che dopo lo scoppio della guerra civile sono nate tantissime radio tra virgolette private, che in realtà erano l'espressione di un'opinione politica diversa, perché tutti volevano avere la loro radio per esprimere la loro opinione, non si riconoscevano più un po' nello spirito che tu oggi ci stai ricordando della radio del governo libanese.
5: Verissimo, ma non era solo politica, anche per dirti adesso quando metti la radio in macchina sono pochissimi i programmi che ti attirano da ascoltare, c'è tanto bla bla bla. Invece da noi c'è questo rispetto che esiste ancora, che sia nel settore arabo oppure nel settore dove c'è il francese, inglese e italiano.
3: E a proposito di lingue straniere, parliamo del tuo programma L'Ora Italiana. Come è nato e qual è la sua missione principale?
5: L'Ora Italiana è nata perché io quando ho iniziato la radio negli anni, ho iniziato nel 90, e quando avevo iniziato avevo proposto, l'hanno accettato, però l'abbiamo fatto per pochissimo tempo, dopo l'hanno fermato, forse perché in quel periodo hanno annullato il brasiliano, il portoghese, hanno lasciato solo il francese e l'inglese. L'ho riproposto adesso questo programma, l'hanno accettato volentieri. Io sinceramente ho voluto farlo perché io sono attaccatissima all'Italia, ho fatto tanti anni a Verona, ho amici che considero adesso famiglia, ho questa nostalgia, praticamente è casa per me, e volevo tenere questo contatto anche se vado 2 volte all'anno a trovarli, a fare un giretto in Italia, però volevo questo contatto per portare l'arte italiana, il cibo, la lirica, tutta la bellezza italiana, volevo metterla in questo programma. E nello stesso tempo l'ambasciata italiana qui, l'Istituto Culturale Italiano, stanno facendo un ottimo lavoro anche loro, quindi dai due lati cerco di coprire il tutto.
3: Zeina, qual è il pubblico a cui vi rivolgete?
5: Ma all'inizio gli italiani in Libano, quando ho cominciato. Ma adesso internazionale, perché fortunatamente ci hanno fatto finalmente il live streaming e andiamo online, quindi ci possono ascoltare dappertutto nel mondo. Tutti italiani o la gente che parla italiano o la gente interessata di sapere dove ci sono eventi, concerti o qualsiasi tema che faccio nella puntata, quindi non c'è qualcuno di specifico.
3: Ma quanti italiani ci sono in Libano,
5: Non ho
3: italiani veri?
5: idea, non lo so.
3: Ma ricevi dei feedback,
5: Non ho idea,
3: immagino.
5: ma sì, quello sì, e mi fa molto molto molto piacere, anche perché ho mi ha chiamato una persona proprio come lei che fa quasi lo stesso lavoro. Hanno scritto tanto del programma e gente che cercano anche loro nel mondo dove ci sono programmi italiani, e veramente ero felicissima. Ho scoperto che c'è qualcuno della RAI che ha scritto del programma su Twitter, poi mi hanno chiamato per interviste anche da Roma, qualcuno da Nord Italia. Si vede che anche il live streaming ha aiutato tantissimo. Poi io cerco sempre di promuovere il programma via Instagram. Va bene che non metto le puntate online neanche su YouTube, però cerco di fare la promozione pure una piccola parte di un intervista, così per promuoverlo di più.
3: Come scegli gli ospiti e gli argomenti da trattare?
5: Ma dipende, non ho niente di specifico, ogni volta ho un tema diverso, dipende dalla stagione oppure dai eventi che ci sono, oppure dipende da quello che mi cade davanti, se mi piace, mi attira o no, perché sai, ci sono tanti eventi ultimamente, però cerco di scegliere sempre il meglio. Per esempio, adesso ultimamente stavo lavorando sulla stagione lirica a Verona, che ha cominciato con una cosa che succede per la prima volta al Moulin Rouge in Italia, e la Traviata in una nuova versione, diciamo, e quindi delle cose particolari, cose nuove, interviste interessanti, così.
3: C'è stata una puntata che ricordi con particolare emozione o soddisfazione?
5: Sì, c'è stata. Anche ultimamente avevo fatto un'intervista con un fotografo italiano, Marco Palombi, è un fotografo veramente eccezionale. L'ho conosciuto qui a Beirut, che aveva fatto un po' di foto di guerra, povertà, con bambini. Quando sono andata a vedere la mostra, veramente ti dico, Antonello, ho pianto, perché vedevi negli occhi di questi bambini la miseria totale. Solo guardando le foto potevi vedere tutto, tutta la vita che stavano facendo, tutto, veramente era una mostra stupenda, ma nello stesso tempo molto triste. Non lo so, ero molto emozionata, anche perché forse amo tanto i bambini, e per me i bambini devono tutti essere felici, tutti. Va bene che io ho vissuto la guerra da quando sono nata, e i miei l'hanno vissuta prima, adesso mia figlia la sta vivendo, però vedendo queste foto e la miseria che forse tu non sei arrivato fino lì praticamente. Sì, mi ha toccato tanto questa puntata. Poi c'era questa puntata sulla droga, perché secondo me è una delle cause più grandi della violenza in questo mondo che vediamo adesso ultimamente dappertutto. E quando ho fatto interviste con le mamme, anche con i figli che sono caduti in questa cosa, ero molto emozionata di questa puntata. Però ogni puntata ha il suo feeling per me, non è che ci sia una diversa dall'altra, però queste due puntate mi ricordo che sono rimasta un po' male per un bel po' di tempo dopo.
3: Ecco, parlavi prima della guerra e quando ogni giorno arrivano notizie di guerra e di sofferenza dal Libano, come cambia il tuo modo di fare radio?
5: Beh, cambia tantissimo, perché prima di tutto le strade, non è che poi, vabbè, che io abito vicino dalla radio dove lavoro, però sai, c'è questa paura. Io, anche se ho vissuto la guerra tutta la mia vita qui in Libano, ho ancora questa paura, specialmente adesso molto di più, quando hai figli hai la paura doppia, la paura per loro, non solo per te. Lavorando in una radio statale dove la politica politica è vietata da noi, questa è una cosa ottima, perché come hai detto tu prima, che altre radio erano certi politici, ognuno per dire la sua, grazie a Dio che questo non ce l'abbiamo da noi, quindi siamo al sicuro, come si dice. Però per esempio ultimamente a marzo, quando hanno bombardato Beirut, io per un mese non sono andata alla radio, hanno messo ripetizioni perché avevo veramente paura di uscire da casa. Quindi poi c'è il mood, perché sai, la radio dietro questo microfono devi essere un joker praticamente, devi, se sei triste devi essere forte a non dimostrarlo, se sei, è un gioco molto più difficile della televisione secondo me, perché alla televisione ti vedono ma alla radio no, e non ce la facevo ad essere davanti al microfono.
3: In epoca dominata dai social media e dalle piattaforme digitali, quale pensi che sia ancora il valore della radio?
5: Io sono convinta che non ha cambiato tanto per la gente che apprezza la bella musica e i temi che rispettano l'orecchio della gente. Secondo me per questo tipo di gente non ha cambiato nulla, anche perché secondo me e i social media dovevano essere una cosa utile per la gente, però purtroppo l'hanno usata per le cose brutte, per la violenza, le cose artificiali. Tutti sanno tutto, tutti sono dottori, tutti sono giornalisti, tutti sono cantanti, c'è un mondo veramente, io vedo che è un mondo bruttissimo, e poi c'è tanta volgarità, non so, in tutti i settori sui social media io trovo pochissime cose che mi attirano. Per questo secondo me chi cerca le cose buone li può trovare sui social media, sì, ma anche alla radio, come anche nel nostro settore vedi tanta gente che non c'entrano in questo settore, non sono educati, non capiscono musica, non fanno il loro lavoro, non fanno le ricerche, non preparano per le interviste, però secondo me la radio esiste ancora.
3: Come vedi il futuro della radio in Libano e nel mondo arabo in generale?
5: Ma se va avanti così c'è un rischio, perché per darti un esempio, io lavoravo con i miei, avevano fatto una casa di produzione, facevamo programmi per la radio, io ho lavorato parecchio con loro. Facevamo programmi molto importanti che vendevamo per i paesi arabi, per Qatar, per l'Arabia Saudita, per Dubai, Abu Dhabi, e compravano tantissimo di questi programmi perché si parlava di cose culturali, medicina, tante cose importanti. Adesso non comprano più, adesso preferiscono il presidente, per esempio ha ricevuto il ministro ex, il ministro ex è partito, ha preso l'aereo per partire non so dove, poi adesso stiamo ascoltando la canzone di Pavarotti che si chiama, capisci Antonello, non c'è più questo tema che interessa le radio dappertutto nei paesi arabi, non comprano più programmi, raramente stanno comprando programmi con un tema che potrebbe aiutare la gente.
3: Vuoi dire che ha perso un po' la sua funzione di educativa, pedagogica?
5: Esatto.
3: E qual è il ruolo delle donne nel

0: magari c'è il 10%, secondo me, non di più, di gente di questo genere, gente che fa bene il suo lavoro, ma adesso, come anche un po' dappertutto, scelgono le modelle. Non ho niente contro le modelle, però le belle donne, le donne sexy, diciamo, le donne che sono rifatte in un certo modo, anche questo sta causando un rischio per la televisione, perché prendi il remote control, giri, giri, giri, raramente ti fermi da qualche parte.
1: Quindi un po' lo stesso stereotipo che viviamo in Europa e in America.
0: Esatto, sì, purtroppo sì. Sono pochissimi quelli che, per esempio, io non apro la televisione quasi mai, ho il marito che guarda sempre perché deve seguire, sai, la situazione della guerra, cosa sta succedendo, il telegiornale, ma io veramente non ho più la voglia perché raramente capita che trovi un programma che ti attira. Secondo me stanno correndo tanto verso chi porta sponsor. Va benissimo, chi porta soldi va benissimo, ma anche se il tema è ridicolo, purtroppo è triste anche da dire queste cose, ma è la verità.
1: Quali valori cerchi di trasmettere attraverso il tuo lavoro in radio?
0: Allora, nel mio programma cerco sempre di scegliere il meglio, magari qualcosa di molto interessante, qualcosa di particolare, di nuovo. Non mi piacciono tanto le cose déjà vu, pure come si dice in inglese copy paste. Sai, nel nostro settore a volte leggi la notizia dappertutto o la vedi dappertutto o la ascolti dappertutto. No, mi piacciono le cose diverse, le cose nuove, gente particolare, anche talenti, nuovi talenti. Mi piace tanto riceverli nelle mie puntate, siano bambini, adolescenti, anche qualcuno che sta cominciando una carriera nuova. È una varietà di un patchwork, un insieme che non posso descrivere in una sola parola.
1: Cosa ti motiva ogni giorno a continuare questo percorso?
0: Il mio lavoro stesso, perché sai, qui non stiamo facendo molto la bella vita come una volta. Sai che una volta il Libano era la Svizzera dell'Oriente, ma adesso, oltre la guerra, ci hanno anche confiscato tutti i nostri soldi. Non so se questo lo sapete, non tutti lo sanno. La lira, hanno fatto anche un fallimento per la lira qui, e quindi il tutto intorno a noi è un stress tremendo, e quindi io è l'unico sfogo per me, se vuoi, perché uscire, trovare gli amici, andare a mangiare o bere qualcosa non mi va più come una volta, perché vedi gente nuova, gente che non conosci, gente che non ti assomiglia. Io, per dirti, quasi tutti i miei amici si vivono all'estero adesso, hanno lasciato il paese, non mi trovo con questa gente che è rimasta, sono pochissimi gli amici che ho, ci vediamo pochissimo anche, e quindi per me questo lavoro è tutto, è un lavoro che amo, è il mio hobby, è un amore per me, non posso dire di più.
1: Siamo giunti al termine, un'ultima domanda: quali progetti futuri possiamo aspettarci da Zeina Akawi?
0: Chissà, forse ho tanta voglia di andare in Italia, non solo per le ferie come faccio di solito, ma andare a coprire eventi che succedono in tutta Italia, girare dappertutto in Italia, non so, parlare del vino, del formaggio, dell'arte, della bellezza italiana, di tutta la bellezza di questo paese che io adoro veramente. Chissà se potrò farlo un giorno, mi piacerebbe fare dei documentaries anche per la televisione su questo. So che tanti, tanti hanno fatto questa cosa, ma avendo tanta conoscenza, tanti amici che sono anche nel settore, chissà se un giorno lo farò.
1: Grazie Zeina per essere intervenuta nel nostro programma.
0: Grazie a voi.
1: Seconda ed ultima parte di Bande Rumorose dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in provincia di Taranto da chi vi sta parlando con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Tutti gli orari menzionati sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Radio Jordan con studi ad Amman in Giordania attraverso il centro trasmittente di Shabak su 612 kHz, ricevuta il 22 luglio alle 18:21 in arabo SIO 353. BBC attraverso la stazione ripetitrice di Limassol, Lady Smile sull'isola di Cipro.

0: Cipro, ricevuta su 639 kHz l'11 luglio alle 18:14 in arabo, SIO 252. Dimsi Afash 2, che tradotto in italiano sarebbe la voce delle vaste masse dell'Eritrea, che trasmette dall'Asmara attraverso il suo centro trasmittente situato nella medesima città che è la capitale di questa ex colonia italiana, ricevuta su 840 kHz il 22 luglio alle 18:11 in lingua tigrina, SIO 454. Di nuovo Dimsi Afash, in questo caso si tratta del primo programma, sempre attraverso il centro trasmittente dell'Asmara in Eritrea, su 950 kHz il 22 luglio alle 18:12 in lingua tigrina, la lingua nazionale di questo paese, SIO 353. Radio Malta, con studio alla Valletta, attraverso il centro trasmittente di Mosta Bizbizia a Malta, su 999 kHz il 22 luglio alle 18:10 in lingua maltese, SIO 353. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, si tratta dell'ex Swaziland, ricevuta su 1170 kHz il 22 luglio alle 17:58, quando iniziava a diffondere il suo segnale di intervallo seguito dall'annuncio in inglese, SIO 343. Da sottolineare che in questa circostanza il segnale di Radio Capodistria, che condivide questo canale, era ridotto ai minimi termini, non solo per la direttività dell'antenna utilizzata, ma anche per via della propagazione. Dimsi Voyane Tigray, che tradotto in italiano significa la voce della rivoluzione del Tigray, da Makelle in Etiopia, su 1359 kHz l'11 luglio alle 17:46 in lingua tigrina, SIO 353. Radio Keralam, da Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti, su 1476 kHz l'11 luglio alle 17:37 in lingua Malayalam, SIO 353. Transworld Radio Benin, da Parakou nel Benin, Africa Occidentale, su 1476 kHz il 22 luglio alle 18:10 in inglese, SIO 353. E passiamo alle onde corte. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini, su 6100 kHz il 12 luglio alle 16:58, quando mandava in onda il suo segnale di intervallo con annuncio in inglese e poi programma in lingua africana, SIO 353. Radio Martì, attraverso la stazione ripetitrice di Greenville negli Stati Uniti d'America, su 11.930 kHz l'11 luglio alle 20:16 in spagnolo, SIO 353. Ifriqiya FM, attraverso il centro trasmittente di Béchar in Algeria, ricevuta su 13.640 kHz il 18 luglio alle 22:21 in arabo e francese, SIO 453. Radio New Zealand, con studio a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda, su 13.690 kHz il 12 luglio alle 04:59, quando apre la sua trasmissione con il segnale di intervallo, trasmissione in lingua inglese, SIO 343. La voce della Corea, con studi a Pyongyang e attraverso il centro trasmittente di Kujang nella Corea del Nord, su 13.760 kHz il 18 luglio alle 22:15 in spagnolo, SIO 252. KSDA, Adventist World Radio, da Agat, Guam nell'Oceano Pacifico, su 15.215 kHz l'11 luglio alle 15:31 in lingua hindi, SIO 252. Ed infine Radio Ergo, attraverso la stazione ripetitrice di Dabaya negli Emirati Arabi Uniti, ricevuta su 21.595 kHz il 19 luglio alle 12:26, chiude la trasmissione 4 minuti più tardi in lingua somala, SIO 232. Siamo arrivati al termine non solo dell'edizione di oggi, ma anche di questa stagione di Bande Rumorose. Anche quest'anno abbiamo viaggiato insieme attraverso le onde corte, le onde medie, la radio internazionale, il Dix e le storie che rendono questo straordinario mondo sempre vivo ed affascinante. Ora è tempo di una breve pausa estiva, Bande Rumorose tornerà a settembre. Nel frattempo vi invitiamo a continuare a seguirci sulle nostre piattaforme editoriali. Trovate notizie, articoli e aggiornamenti su su The X-Fanzine ed il suo supplemento di metà mese di Express. Vi aspettiamo anche nel gruppo Facebook di X-Fanzine, dove quasi ogni giorno condividiamo segnalazioni, log, immagini e curiosità dal mondo della radio. E se volete riascoltare una puntata di questa trasmissione, iscrivetevi al canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove sono disponibili tutte le edizioni del programma. Per ricevere gratuitamente le nostre pubblicazioni di X-Fanzine e di Express, oppure per suggerimenti e commenti, scrivete pure a banderumorose@dxfanzine.com. Da Antonello Napolitano è tutto per questa stagione. Vi auguro una splendida estate, tanta buona propagazione, tanti di X e, come sempre, buon ascolto.
1: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di The X Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In apertura la cronaca. Il corpo di Saddam Hossein, bracciante pakistano di 32 anni, scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, ad una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
1: Dopo il caso della piccola Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta a Palermo dopo aver contratto la difterite, parlano i pediatri dell'azienda sanitaria locale. Secondo quanto reso noto dal Corriere della Sera, in inverno sia l'ASP sia l'assessorato alla salute della regione siciliana avevano pensato a un piano strategico ideato per il quartiere Zen. Secondo quanto riferisce Daniela Faraone, ex direttrice dell'ASP, per questa enclave della città vaccinare i bambini è un'impresa, perché dice in tanti pensano che a seguito delle vaccinazioni i bimbi possano diventare autistici.
2: Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere e previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno e che hanno coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
1: Dall'estero, l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti. È quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente ad una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso, che hanno colpito 12 stati, ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
2: Putin accusa i colpi dell'esercito iraniano, lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky afferma di essere contrario ad elezioni in tempo di guerra e dichiara che esse spaccherebbero l'Ucraina, poi aggiunge che sarebbero uno tsunami.
1: Il tennis sarà Arthur Fils contro Francis Tiafoe la finale del Masters 1000 di Cincinnati dopo il successo del francese su Cobolli in 2 set. L'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5-6-3. Per Tiafoe si tratta della seconda finale in un Masters 1000, sempre a Cincinnati dopo quella del 2024 persa contro Sinner. La finale femminile invece sarà il derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
7: Media Radio Castellana.
8: Pubblicità.
9: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
10: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale. Puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, Elettronica ed Informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
11: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
12: Simpatici italiani, la terra dei cachi è la terra dei cachi.
13: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive.

0: Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.
1: Sono veramente tutti matti, questi qui. Non so più cosa farci. Cristo.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
3: E con il fine settimana arriva puntuale, come sempre, sulla vostra radio. Benvenuto weekend.
2: Benvenuto weekend.
3: Che vi ricordo è sempre il titolo del programma, naturalmente, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Ci tengo a sottolinearlo sempre.
2: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
3: Partiamo con un pezzo fortissimo.
4: State ascoltando il meglio di Benvenuto weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti. In me.

è la rivisitazione di un grande successo di Umberto Tozzi, immensamente nella versione di Laura Pausini. La musica che continua grazie a Francesco Gabbani.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: puro spettacolo questo brano dei Blue Flowers e arriviamo ai 4 minuti magici. Perché parlo di 4 minuti magici? Perché adesso c'è lui, il DJ Vittorio Veneziano, che proprio in quest'arco di tempo, beh, ve lo posso assicurare, mixerà l'impossibile. Vai DJ!
1: Benvenuto Weekend!

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Disco Story.
5: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 2004 quando in radio e in discoteca si ballava con Aiduci. Questa era Dragostea Dintei, nostro disco story di oggi. Ma torniamo alla bella musica italiana grazie a Carlo Pesce e soprattutto grazie Carlo Pesce per essere con noi. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, il piacere è mio.
0: Che bello trovarti all'interno di Benvenuto Weekend. Carlo, tu sei giovanissimo, io vorrei parlare un po' di te e poi ovviamente parleremo del tuo brano che è davvero molto bello. Carlo, come nasci tu artisticamente?
1: Sì. Inizio a 4 anni a fare musica, a cantare, grazie a mia mamma. Che mi ha portato anche nei vari festival organizzati inizialmente in provincia, in Sicilia, poi un po' in giro per l'Italia, e successivamente a 14 anni riesco ad entrare in conservatorio che ad oggi ancora frequento, e poi lì è stato, diciamo, il periodo adolescenziale, è stato il periodo in cui ho capito che la musica mi apparteneva profondamente.
0: Era nel tuo DNA, lì hai proprio sentito che ti stavi formando verso una passione che non è semplice passione, ma è voglia di comunicare il proprio stato d'animo con le note musicali, no?
1: Sì, io dico sempre che le mie emozioni le riesco a trasmettere solo tramite la musica, perché poi di mio sono abbastanza riservato.
0: Perché l'importanza della musica è proprio questo, no? Cioè questa cosa qua, trasmettere emozioni indipendentemente dalla vendita, indipendentemente dal successo, che per carità tutte cose che, come si suol dire, ben vengano, però trasmettere emozioni, trasmettere sensazioni straordinarie penso che per un artista sia fondamentale. C'è un brano molto bello che ascolteremo tra pochissimo che è Vado Via. Ci racconti com'è è nato questo pezzo, Carlo?
1: Sì, è nato perché da me, proprio dall'idea che volessi appunto condividere una mia esperienza personale, che diciamo nel mio piccolo, nonostante sia anche abbastanza piccolo d'età, ho vissuto appieno con una ragazza e che è stata una di quelle che mi ha segnato, e perciò ho deciso di condividerla, anche perché ho pensato che qualcun altro potesse ritrovarsi nella stessa situazione, e mi faceva piacere questo soprattutto.
0: Non è semplice condividere in musica uno stato d'animo, e sicuramente molti nostri ascoltatori si ritroveranno in queste parole che ascolteremo tra pochissimo. Carlo,
1: sì, me lo auguro.
0: Carlo, gli arrangiamenti sono fantastici. Chi ha curato il tutto?
1: Grazie. Tutto il resto della canzone è stato curato ovviamente da persone molto professionali, dal mio produttore che si chiama Garelli, ed è stato, diciamo, come al solito, come sempre io dico che più o meno far musica per la prima volta, anche se si va avanti e non è la prima volta, ma mi ricordo quando ho iniziato, quindi mi diverto un sacco, e poi si è creato anche un bel rapporto con tutti quanti.
0: Cioè, stai parlando di Garelli, numero uno in assoluto, questo lo posso confermare.
1: Sì, sì.
0: E lo dico da addetto ai lavori, cioè da speaker radiofonico, quindi Garelli passa in continuazione e giustamente, quindi una grande collaborazione che è importante per te, che sicuramente di strada ne farai tantissima. Io ti auguro di cuore tutto il bene del mondo, perché lo meriti.
1: Grazie
0: semplicemente
1: mille.
0: Perché lo meriti. Allora Carlo, grazie a te, quali sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutte le tue novità?
1: Io mi trovo su tutti i social, Instagram _ Carlo Pesce _, TikTok Carlo Pesce tutto attaccato con 2 finali, e poi ovunque su tutte le piattaforme digitali quali Spotify, Amazon Music, basta cercare o il titolo della canzone Vado Via, associato al mio nome, quindi Carlo Pesce Vado Via, comunque facilmente reperibile. Anche su YouTube c'è il video. Quindi basta digitare anche lì Carlo Pesce Vado Via, dovrebbe uscire,
0: e che merita sicuramente di essere visto. Carlo, allora
1: sì,
0: come faccio sempre in chiusura di chiacchierata radiofonica con gli artisti, Ti cedo così virtualmente il microfono, ricordandoti che lo stesso microfono sarà sempre a tua completa disposizione per le tue prossime produzioni. Ti ringrazio.
1: Grazie
0: a te per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ti cedo il microfono, diventi tu lo speaker e alla prossima. Ciao Carlo.
1: Ciao a tutti gli amici di Benvenuto Weekend, sono Carlo Pesce e ascoltate Vado Via, il mio nuovo singolo.

0: benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

allora sì, lo possiamo dire a gran voce, sono gli eterni ragazzini Rolling Stones, anzi The Rolling Stones con Mess It Up.

0: Benvenuto weekend durante il nostro fine settimana in musica. È lui, ovviamente, il DJ Beda con Slow.
1: Benvenuto weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Benvenuto weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
15: Benvenuto weekend. Non so

Arisa con Rugiada. Allora, questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend sta volgendo così al termine, però vi voglio ricordare che durante l'estate, per tutta l'estate, ci sarà il meglio di fino alla stagione 2026-2027.

0: Benvenuto Weekend!
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Stai ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
3: E il gran finale di trasmissione arriva adesso grazie al nostro DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
2: Benvenuto Weekend. Tutta la musica per te.

0: Benvenuto Weekend.
1: Arriviamo così al momento dei saluti e dei ringraziamenti. Si chiude questa puntata di Benvenuto Weekend. Ringrazio come di consueto voi amici all'ascolto, perché siete tanti, tanti e sempre di più. Vi ricordo ancora che durante l'estate ci sarà il meglio di Benvenuto Weekend sino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Ringrazio ovviamente i nostri tre DJ immancabili e preziosissimi in ordine di trasmissione: il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e, appena ascoltato, il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi invito, come sempre, naturalmente, a rimanere all'ascolto di tutto il resto della programmazione della vostra radio preferita, perché merita tantissimo. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto naturalmente tra 7 giorni, sempre qui. Buon fine settimana a tutti, amici.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
7: Le signore ricevono.
8: È amore o solo cattivo gusto?
7: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
8: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

è il suo grigiore di una realtà persa, nel suo essere mediocre che ti avvolge con i suoi tentacoli come piovre. La fisso dalla finestra come quando fuori piove. Dio sa quanto vorrei avere una forma di calore che diventi ben presto il mio unico colore.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano la cronaca, il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso il 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto, a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social network il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne, dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
2: Ancora cronaca, guai per il rapper Tony Boy. Il cantante padovano all'anagrafe Antonio Weber è stato arrestato il 22 agosto a seguito di una perquisizione nella sua abitazione a Milano, dove gli agenti di polizia hanno trovato cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola Brasa e una cinquantina di munizioni. Il rapper ha pubblicato il blitz dei poliziotti sui social.
1: Sono tre i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
2: Dall'estero l'Iran ha bloccato una centrale elettrica britannica per 4 giorni con un attacco informatico senza precedenti, è quanto scrive il Telegraph. Si ritiene che sia la prima volta che hacker affiliati al regime iraniano siano riusciti a paralizzare un impianto di questo tipo nel Regno Unito e si pensa che sia l'attacco informatico più riuscito di questo genere. Il Telegraph ha appreso che l'incidente è avvenuto contemporaneamente a una serie di attacchi alle infrastrutture idriche statunitensi il mese scorso, che hanno colpito 12 stati ed è stato preoccupazione alla Casa Bianca.
1: Vladimir Putin accusa i colpi dell'esercito ucraino. Lo zar lamenta i danni economici inflitti da Kiev, riconosce l'esigenza di rafforzare il sistema di difesa aerea e promette una risposta distruttiva dopo l'attacco ai magazzini di e-commerce Ozon. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha affermato di essere contrario a elezioni in tempo di guerra e spiega che esse spaccherebbero l'Ucraina. Poi ha aggiunto che sarebbero uno tsunami.
2: Il tennis ora sarà Arthur Fils contro Tiafoe, la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo il successo del francese su Cobolli in 2 set, l'americano si è aggiudicato il derby contro Nakashima nella notte italiana per 7-5 e 6-3. Per Tiafoe si tratta della seconda finale in un Masters 1000, sempre a Cincinnati dopo quella del 2024 persa contro Sinner. La finale femminile invece sarà derby americano tra Jessica Pegula e Coco Gauff.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Dalla redazione di MRC notizie sulla viabilità.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi. È terminata l'amicizia da 2 ore, ho seppellito l'incoscienza nel tuo cuore. In 4 quarti di racconto disilluso

0: anche a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
5: Exactly.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, lo stretto di Hormuz è chiuso e non riaprirà fino a quando gli USA non cambieranno atteggiamento e rispetteranno i loro impegni. Questo è quanto dichiarato da Mohsen Rezai, segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano. Donald Trump intanto pubblica un'immagine sul suo social Truth dello stretto di Hormuz accompagnata dalla scritta «Nuovo territorio americano». Non è la prima volta che il presidente rivendica il cruciale passaggio come di proprietà americana.
3: Il corpo di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso dal 4 agosto scorso, è stato trovato ieri pomeriggio nel bagagliaio della sua auto a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a una decina di chilometri da Foggia, dove il giovane viveva da qualche tempo. A darne notizia con un post sui social è il sindaco di Manfredonia, Domenico Lamarca, che nei giorni scorsi aveva acceso un faro sulla scomparsa del 32enne dopo la denuncia della comunità pakistana. Il primo cittadino di Manfredonia chiede verità e giustizia per il bracciante.
2: Ancora cronaca, un 15enne è intervenuto per difendere sua madre durante una lite con il compagno ed è stato ferito con un coltello da cucina. L'episodio è accaduto ieri sera alla Spezia. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada scalzo. Un passante lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che ha trasportato il 15enne al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Immediato l'intervento delle volanti che hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in questura.
3: Dopo più di 10 giorni, Nicola Maggiotto, il 21enne del Trevigiano aggredito a Barcellona, ha riaperto gli occhi. Il giovane originario di Asolo è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale del Mar della città catalana dopo essere stato aggredito a pugni fuori da un club nella notte tra il 12 e 13 agosto. I primi segnali di miglioramento erano giunti già nei giorni scorsi, quando i medici spagnoli avevano cominciato a ridurre la sedazione in vista di un graduale risveglio, anche se il giovane era rimasto in coma farmacologico.
2: Voltiamo pagina. Sono 3 i nuovi limiti destinati a far discutere previsti dalla bozza del codice stradale per gli automobilisti over 85. Niente alcol, niente autostrada e guida entro i 100 km da casa. Queste novità potrebbero essere figlie dell'ondata di sinistri verificatisi nell'ultimo anno che ha coinvolto guidatori anziani. Il testo base passerà ora al vaglio delle associazioni per le osservazioni di rito.
3: Lo sport, la Formula 1 a Zandvoort, il giorno del GP d'Olanda, l'ultimo che verrà disputato per ora su questo circuito. Dalla pole Norris con Russell secondo, il leader del campionato Antonelli in terza posizione, Ferrari chiamata a dare un segnale dopo un weekend finora non brillante e Verstappen sogna il colpaccio nella gara di casa, il via in questi minuti. Per il calcio oggi le partite della domenica della prima di Serie A, alle 18:30 in campo Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan, domani si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
7: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, ci sono difficoltà in Calabria sulla A2 del Mediterraneo, dove per due diversi incidenti si sono formate code tra Altilia Grimaldi e Rogliano e tra Frascineto e Murano Calabro verso Salerno. Per il traffico intenso, code sulla A30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno verso Caserta. Attenzione nel percorrere la A25 Torano Pescara per banchi di nebbia tra Torano e Avezzano. La visibilità è inferiore agli 80 metri. Nessuna segnalazione di rilievo al momento sulla restante rete viaria nazionale. Previsto nel corso della mattinata un progressivo aumento del traffico per i rientri dai luoghi di villeggiature per le ultime partenze. Come ogni domenica, fermi mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale. Lo stop, scattato alle 7, si protrarrà sino alle 22. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
3: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Passion of the

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci, non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Dalla redazione di MRC, notizie sulla viabilità.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media production.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: fretta ciò che devi fare.
1: Ti prego fallo in fretta senza farmi male.
0: Ti giuro non avrò niente da raccontare.
1: Però fai in fretta così torno a respirare.
0: Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fammi in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

Ti prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

0: Radio Castellana.
1: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
4: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
5: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, ci sono difficoltà in Calabria sulla A2 del Mediterraneo, dove per due diversi incidenti si sono formate code tra Altilia Grimaldi e Rogliano e tra Frascineto e Murano Calabro verso Salerno. Per il traffico intenso, code sulla A30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e la barriera di Salerno verso Caserta. Attenzione nel percorrere la A25 Torano Pescara per banchi di nebbia tra Torano e Avezzano. La visibilità è inferiore agli 80 metri. Nessuna segnalazione di rilievo al momento sulla restante rete viaria nazionale. Previsto nel corso della mattinata un progressivo aumento del traffico per i rientri dai luoghi di villeggiatura e per le ultime partenze. Come ogni domenica, fermi i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale. Lo stop, scattato alle 7, si protrarrà sino alle 22. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave, a Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
6: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
7: Le signore ricevono.
8: È amore o solo cattivo gusto?
7: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
8: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

e potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni, va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti per una specialissima puntata di Autori alla Radio. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao, ciao Bruno.
0: Come
1: ciao.
0: Stai? Tutto bene?
1: Sì, caldo ma sto bene.
0: Bene, mi fa molto piacere, anche perché siamo tutti nella stessa pentola e penso che insomma lamentarsi sia una cosa superflua ormai.
1: Infatti.
0: Bisogna solo aspettare il fresco.
1: È pleonastico.
0: Allora, ok. Allora, caro Claudio, stasera stiamo facendo qualcosa che molto probabilmente per dei contrattempi non è completo, per cui lo dovremo rifare, ma avevamo intenzione di mettere assieme tre autori che hanno secondo noi insomma un filo rosso di congiunzione, perché scrivono di cose totalmente diverse ma hanno qualcosa in comune.
1: Hanno qualcosa in comune, certo. Beh, questa era un'idea molto buona, perché Inedit tiene i suoi autori e cerca di collaborare con loro nel miglior modo possibile, e questa idea di mettere insieme gli autori che hanno comunque pubblicato con Inedit dei testi che hanno comunque un denominatore comune era un'idea molto interessante. È un'idea molto interessante.
0: Molto bene, allora vuoi fare tu le presentazioni?
1: Sì,
0: così facciamo una piccola introduzione.
1: Sì, sì.
0: Iniziamo dal più lontano, che ne dici?
1: Iniziamo dal più lontano.
0: Buonasera Domenico, ci senti?
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Sei in stazione, vero?
2: Stiamo arrivando in stazione per poi tornare a casa.
0: Ok, molto bene.
1: Sì, Domenico, questi sono autori che sono già stati intervistati. E comunque adesso rileggo più o meno una breve notizia su di loro. Domenico Sforza è un architetto di origine altamurane e brindisino d'adozione, vive in equilibrio tra la passione per la progettazione architettonica e il fascino della ricerca storica per il Medioevo. È un tecnico amministrativo presso il campus Ecotecne dell'Università di Salento. Studioso di cavalleria degli ordini militari, dedica le sue ricerche all'universo dei Templari, esplorando il legame profondo tra storia, simbolismo e territorio. Accademico esperto in studi templari presso la prestigiosa Accademia ITAF Academy Foundation, Domenico organizza eventi di approfondimento storico e partecipa regolarmente a seminari e convegni nazionali dedicati alla cavalleria. Ha esperienza come capo scout durato oltre 10 anni e tra i sentieri fuochi il bivacco, che ha imparato l'arte di raccontare storie più giovani trasmettendo loro i valori dell'onore, della fratellanza e del servizio.
0: Molto bene, e abbiamo in studio, che è molto più semplice da collegare, abbiamo Egidio. Buonasera Egidio, benvenuto.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori, Egidio, buonasera a voi.
1: Ancora con noi.
0: Che io chiamo Egidio Magnetico.
1: Dopo lo spiegherà perché.
3: Certo.
1: Allora, Egidio ha pubblicato con noi Riequilibrio biochimico del corpo e la rinascita di Atlantide.
3: Il risveglio
1: di Atlantide. È diplomato in elettronica, acquisisce conoscenze e capacità che gli permettono di sviluppare un'elettronica creativa finalizzata al benessere, come finora pochi hanno fatto. Con un interesse focalizzato sulla persona anziché sullo sviluppo industriale, realizza prototipi costruttivi che sono in continua evoluzione, come la magnetoterapia a campo Fibonacci, sinusoidale variabile trifase per il trattamento dei dolori corporei, o l'elettroionizzazione corporeo-respiratoria, o le vibrazioni sonore a 432 Hz luminose. Sono pensate anche per lavorare in sinergia tra di loro e stanno rappresentando un'importante svolta nel campo del benessere corporeo e della serenità dell'individuo.
0: Molto bene, allora io inizio i giochi subito per destabilizzare la scena, come mio solito, spero che mi scuserete, e inizio da Domenico. Allora Domenico, hai sentito la presentazione che riguarda Egidio, e allora io ti chiedo subito così a bomba: secondo te potrebbe esserci una congiunzione ovviamente tra il periodo storico e le tue passioni, quello che studi, e il magnetismo e l'energia in generale, cioè tra i templari e l'energia, secondo te c'è?
3: Atlantide.
0: E Atlantide anche, c'è, sì, c'è, c'è una congiunzione, Domenico?
2: Beh, se vogliamo sicuramente la possiamo trovare sulla storia dei templari e il discorso quindi della storia di Atlantide, ed è sicuramente un collegamento lo si trova, come anche sul discorso appunto dell'energia, e quindi su questo un po', questa attrazione un po' magnetica che sentivo raccontare, vuoi anche sulla stessa storia che nel mio romanzo si racconta, sicuramente un legame lo si trova.
0: Molto bene, molto bene. Egidio, insomma, dopo ti faremo parlare, però io continuo perché faccio un riferimento, soprattutto a me la cosa che mi colpisce, secondo me la cosa che nella mia testa vi congiunge molto è l'architettura sacra, anche perché, insomma, è un genere di sviluppo di energia molto importante, di cui anche Egidio si occupa, vero Egidio? Tu sei andato in tutto il mondo a vedere questi fattori energetici. Esatto. Vai pure, Egidio.
3: Di cui nel primo Medioevo effettivamente c'erano tutte delle costruzioni che richiamavano questa geometria sacra. Però, giusto per continuare il discorso di Domenico, la prima parte molto interessante era quella che nel libro Il risveglio di Atlantide c'è un tratto in cui si parla che i Templari hanno scoperto una mappa molto antica con un manoscritto molto antico che parlava di queste energie.
0: Molto
3: e che
0: bene.
3: Erano legate ad Atlantide.
0: Allora Claudio, avevamo ragione. Ovviamente oggi manca purtroppo Andrea, perché avevamo predisposto che fossero in tre i nostri autori, ci avevano una congiunzione, però ha avuto un contrattempo, molto probabilmente la dovremo rifare, per cui sia Domenico che Egidio vi dovrete risottoporre a questa a questo esperimento editoriale.
3: Lo facciamo con piacere.
0: Ok, molto bene. Claudio.
1: No, io e questo è vero che nel libro di Egidio si parla di Templari, ed è anche vero che nel libro di Domenico questi sono degli argomenti che vengono sviluppati. Domenico li sviluppa molto sotto il profilo personale, c'è una bellissima storia quella di Domenico, e invece Egidio la sviluppa dal punto di vista archeologico. Infatti Egidio è un archeologo, con Angela sono due archeologi appassionati che nei posti dove vanno li scoprono solo loro, E infatti in Terre Culture stiamo proprio pubblicando le loro avventure, e ce n'è una più bella dell'altra.
0: E allora, sono tutte e due, erano tutti e tre, adesso non voglio svelare le cose di Andrea perché poi le ritratteremo, ma loro due, visto che abbiamo questo materiale sotto mano, Claudio, volevo fare il punto sul fatto che tutti e due sono persone che si occupano e studiano di cose del passato, ok, però riportandole al presente. Egidio ovviamente andando alla ricerca di questi siti che manifestano tutta questa energia, e Domenico invece riportando a noi quello che è il concetto della cavalleria e non solo, e soprattutto spiegando molto bene. Io sono rimasto folgorato dal modo di Domenico, insomma, di portare nei nostri tempi queste cose, anche se vogliamo un pochino difficili da trattare, no?
2: Grazie. Okay.
0: Beh, no, figurati, non è un complimento, non è per piaggeria, ma è semplicemente vero, sto dicendo la verità.
1: Li ha trattati, ma come c'è scritto nella biografia, in maniera molto semplice e cose difficili. No, è verissimo questo. È anche una delle bellezze del suo libro.
0: Egidio, cosa ne pensi tu? Sì. Dimmi un po'.
3: Sotto questo aspetto, cosa ci congiunge tutti quanti insieme?
0: No, non solo, il fatto che Domenico porta a noi certi concetti che riguardano la cavalleria, ma soprattutto certi concetti che riguardano l'animo umano, perché ha sostenuto parecchie volte, giustamente, cosa su cui io sono d'accordo, che ognuno di noi è un cavaliere, o comunque lo può essere, può riportare quell'energia. Dico bene, Domenico?
2: Se
0: dico qualche corbelleria mi puoi interrompere quando vuoi. Assolutamente.
2: Assolutamente, vai.
0: Ok, no, e infatti e questa cosa Egidio invece la fa mostrandomi non solo con l'esperienza, non solo con i libri, ma anche proprio sul posto. Per cui, allora, a te Egidio chiedo subito a bomba la cosa più sconvolgente, cioè per te, ma anche sicuramente per gli ascoltatori, che riguarda ancora questa energia che persiste in certi luoghi. Racconta un aneddoto e dopo poi faremo in modo a Domenico di fare ripercorrere questa diciamo presenza tuttora di quello che lui studia e che riguardava un po' i Templari. Prego Egidio.
3: Esatto, quello che noi abbiamo visto nel tempo, nella maggior parte dei posti che abbiamo visitato, però senza andare troppo distante nel mondo parlerei del Pozzo di Santa Cristina che c'è in Sardegna, dove è stato costruito con una capacità tecnologica molto antecedente al Medioevo e con capacità costruttiva uguale a come hanno costruito Machu Picchu. La Chiesa ne ha preso il possesso subito e ha utilizzato la sua energia del posto, perché era fatta per convogliare e trattenere l'energia in un certo modo, e l'hanno utilizzata per la fertilità, quindi per rituali di fertilità.
0: Molto bene, prevedo uno scontro tra titani. Come rispondi, Domenico? Metti del tuo anche in questa discussione. Prego, Domenico.
2: Diciamo, dato che si parla di tecniche costruttive innovative, io mi aggancio invece sul fatto che a livello architettonico tutte quelle che sono le architetture, insomma, le opere architettoniche realizzate, diciamo, dall'ordine templari o quanto almeno in quel periodo, seguivano delle regole matematiche che anticipavano parecchio tante cose che noi adesso diamo per scontato. Poter lavorare quindi sempre in rapporto con la sezione aurea, lavorare sempre quindi con il numero, diciamo, quindi questo numero ciclico, che poi si verrà casualmente alla sala 6 di Fibonacci, e lavorare quindi con una serie di geometrie che non nascono per caso, ma hanno un significato ben preciso di quello che è l'architettura che si vuole realizzare, sia dal punto
3: Domenico,
2: di vista di architettura.
3: Complimenti Domenico, bravissimo.
2: Ah, grazie. Okay. Sia dal punto di vista militare che dal punto di vista d'architettura prettamente, chiamiamola sacra, chiamiamola così, anche se l'architettura è sacra e per i templari ha una funzione anche, diciamo, chiamiamola ospedaliera, significa l'architettura geometrica. Rispondeva ad una serie di, diciamo, di esperienze. Per agganciarmi, ecco, a questa esperienza un po' magnetotermica, quasi un po' energetica, c'è un dettaglio importante: le architetture circocentriche che richiamavano un po' questo, l'anastasis, diciamo, quindi del Santo Sepolcro, avevano tutte quante al centro un pozzo d'acqua. Se non è quella energia, quindi
3: esatto,
2: tutte le architetture avevano al centro una fonte battesimale che quasi sempre coincideva con sotto con delle, diciamo, sorgenti d'acqua viva. Ecco, quindi diciamo questo rapporto energetico era presente già anche in queste situazioni, diciamo, un po' più medievali.
3: Bravissimo Domenico, scusa, hai fatto bene a citare il discorso della fonte battesimale, perché paradossalmente nel posto di Santa Cristina, nella chiesa adiacente, la fonte battesimale sotto, anziché avere 12 anelli, ne ha 13. Tu sai che la simmetria non è particolare.
2: Sì. E anche
3: c'è un motivo preciso per cui era 13, per capire l'importanza di quanto fosse buona quell'acqua in particolare. Scusa.
2: Vai.
3: E questa caratteristica qui sul campo magnetico, poi sul rapporto Auro 1.618, paradossalmente l'abbiamo tirato fuori quando ci siamo incontrati con Andrea la prima volta, che raccontando una parabola che aveva a che fare con i numeri, paradossalmente facendo l'equazione di primo grado è saltato fuori proprio il rapporto aureo in 1. Pensando che non fosse casuale, gli ho detto: me ne racconti un altro? Beh, è saltato fuori il numero del 3.14 con un'equazione di primo grado. Quindi vuol dire che i templari, e questo ce l'abbiamo nel monastero di Worau in Austria, quando sono andati giù la prima volta e hanno riportato su un testo sacro derubato dai, diciamo, dalle culture locali, beh, è saltato fuori che da quel punto lì c'era un rapporto particolare per il suono. Quindi loro hanno costruito un trasmettitore sonoro, che era grande quanto una parabola di 2 metri, che trasmetteva il suono sottovoce a una distanza di 40 metri. Ingrandendo di 100 volte quella parabola veniva fuori l'anfiteatro, quindi le formule matematiche sono ovunque nell'antichità.
2: Io mi aggancio a questo tuo dettaglio del suono, volendo un attimo spostarmi dall'Austria in Francia, la cattedrale di Chartres o addirittura la cattedrale di Notre Dame, per quanto riguarda i prospetti. Entrambi si possono tranquillamente ricostruire con la sezione aura in maniera precisa, proprio che si scatta il millimetro, e il rapporto sonoro lo si trova tranquillamente leggendo la scomposizione metrica delle vetrate. C'è un rapporto che viene tranquillamente, tenendo presente che in quel periodo nasce anche le note che noi conosciamo, no, do re mi fa sol la, in realtà non sono altro che ut re altre note create da un monaco cistercense. In quello stesso periodo queste vetrate vengono intese geometricamente come se fosse una scansione metrica sonora.
0: Va bene, allora intervengo io perché comunque sono il maestro di cerimonia e devo fare una cosa, devo fare due cose. Prima di tutto dire a te Domenico che sei dall'altra parte, insomma, dell'Italia, quasi sei molto lontano da noi, ma molto vicino sia nel cuore che con la voce, che nel momento in cui hai iniziato a citare certe situazioni Egidio si è illuminato, ok?
2: Ho sentito come parlava.
0: Esattamente. E poi un'altra cosa, prima di mandare un attimo di musica, che facciamo un attimo di pausa così rifiattiamo, volevo dirti che io trovo il congiungimento proprio totale. Perché? Perché Egidio mi parla di acqua, ovviamente anche tu hai parlato di acqua, fonti battesimali, e comunque mi risulta, dimmi se non sbaglio, che comunque i Templari, oltre ad avere sì la Madonna e Gesù Cristo come diciamo simboli primari, ok, avevano anche Giovanni il Battista, dico bene o sbaglio?
2: In realtà la Madonna è un discorso di dedicazione,
0: esatto,
2: in virtù,
0: esatto,
2: diciamo, della nascita dell'ordine legato a diciamo a San Bernardo, più che la figura del Cristo, che è una figura diciamo un po' di conseguenza. La figura di San Giovanni ma là c'è tutto un discorso diverso, ma San Giovanni non tanto la figura del santo quanto lui come precursore, e quindi la fonte, diciamo, vogliamo legare quindi la fonte battesimale.
0: Okay.
2: Non per niente, diciamo, la data del 21 poi è legato anche, diciamo, a tutto un discorso, diciamo, parallelo alla sede Templari.
0: Esattamente, che poi dopo in altra sede, un'altra puntata, parleremo del fatto, insomma, di questa cosa, della Chiesa come era disposta, della parte carnalis, eccetera, eccetera.
2: Certo.
0: Ma adesso facciamo un attimo di pausa perché mandiamo un brano musicale, così rifiatiamo noi, ma anche i nostri ascoltatori, perché comunque, insomma, sono cose un po' complesse, dico Claudio, no?
3: Sì, sì, è vero,
0: per cui è meglio che facciamo un attimo di pausa. Rimanete con noi.

0: Ok, siamo tornati in studio, benissimo, abbiamo Egidio qui con noi e abbiamo Domenico dall'altra parte, ok, del telefono. Allora, Claudio, adesso passo a te la parola perché io mi sono troppo intromesso e poi, sai, non sapendo né leggere né scrivere mi trovo anche un po' in imbarazzo, non vorrei portarli fuori strada i ragazzi e oltretutto sono dei tuoi autori di punta, per cui è meglio che pochino prendi il gioco in mano. Vai.
1: Non li porti fuori strada. No, io volevo dire a pro dei nostri ascoltatori se i nostri due autori ci spiegavano in qualche minuto i loro libri. Ecco, quindi parti te Domenico a spiegare più o meno che cos'è il significato del tuo libro.
2: Ok, il mio libro vuole spiegare a chi, diciamo, al lettore che, come diceva anche Bruno, la cavalleria non è un qualcosa di così lontano, tutti siamo portati ad essere cavalieri. La difficoltà, e quindi quello che vuole spiegare il libro, invece, è far capire che la cavalleria non è solamente quando conviene a noi, ma la cavalleria deve convenire sempre. Bisogna essere cavalieri a prescindere da quelle che sono le situazioni piacevoli o dispiacevoli, perché magari il primo errore che ti sta di contro, uno cosa fa? Fa il passo indietro, ma io non sono un cavaliere. Invece no, là devi dimostrare fermezza di quello che è il tuo giuramento.
1: Questo ne parli anche nel bellissimo finale del tuo libro, ricordo Storia di un mantello bianco. Adesso Egidio, a te, i tuoi due libri.
3: Ti ringrazio, mi allaccio a Domenico perché inizierei con Il risveglio di Atlantide, dove si racconta la storia di Atlantide in mille modi, in mille modalità che ormai tutti conoscono, però c'è una chiave di lettura nuova che parla del risveglio, cioè quello che noi portiamo dentro il cuore deve risvegliarsi e il nostro mondo cambierà completamente, e il risvegliarsi è aiutare e farsi aiutare dal prossimo in una maniera così buona, così bella, che solo con il sorriso noi piazziamo delle buone intenzioni all'interno del pianeta.
0: Beh, praticamente siete la faccia, due facce della stessa medaglia. Io hai visto, abbiamo visto bene, no Claudio?
1: No, non siamo andati tanto lontano. No, ma ne ero sicuro, mi dispiace per Andrea, ma ne ero sicuro. Questi sono due cavalli di razza e non c'è niente a fare.
0: Non ti dispiacere, perché la prossima volta ovviamente noi andiamo oltre gli inconvenienti, oltre i contrattempi, e ne faremo una assolutamente con tutti i presenti, Andrea, Egidio e anche Domenico.
1: Perché se ci riesco vorrei invitare anche una fisica.
0: Beh, sarebbe così, proprio il completamento.
1: Così. Abbiamo l'architetto, il fisico, l'archeologo. non manca più niente, capito?
3: Continuando, okay. Il secondo libro, che è
1: e poi il secondo
3: Onde
1: libro,
3: di Benessere, La parte finale del libro Onde di Benessere dice: la salute incomincia con il sorriso. E quindi vuol dire che il nostro atteggiamento è quello che serve per rendere felici noi stessi e le persone che ci circondano.
0: Molto bene, invece a te chiedo, Egidio, sì. Visto che entriamo un po' nel merito, facciamo un po' di scambio di opinioni, che cosa nel tuo ideale, i templari, come sono, che cosa, come li vedi, come li hai sempre immaginati, e che cosa Domenico ti sta dando come emozione affrontando le proprie argomentazioni?
3: Certo, no, Domenico ha descritto i templari in un modo molto bello e diverso dalla parte storica, quindi il cuore del templare, quindi mi ha trasmesso esattamente quello che io immaginavo dei templari. Ciò non toglie che ogni volta che andiamo da qualche parte, in un rifugio archeologico dove c'è passato un templare, c'è dell'energia particolare, perché loro avevano imparato già

0: nega l'altro. Giustamente, da una parte abbiamo questi grandi precursori, costruttori, inventori, diciamo sotto una molteplici, una moltitudine, diciamo, di aspetti, ma dall'altra parte dovevano, avendo giurato una determinata fedeltà, quella fedeltà imponeva loro anche di diciamo, vivere il concetto del malicidio, per quanto il loro obbligo, come spesso e volentieri con Bruno abbiamo parlato in passato, non era quello di attaccare ma di difendere, ma nell'atto di difesa tu ti trovi automaticamente in anche un atto di attacco, che purtroppo, diciamo, il concetto di malicidio, come è stato un po', dire, quella, per lato del termine, quella pezza a colori messa davanti, per dire, vai, ma non è che sto facendo un omicidio vero e proprio, sto uccidendo qualcuno che, diciamo, no, la pensa diversamente per quello che riguarda la mia fede, la mia religione. Cerco un po' di semplificare, insomma, non basterebbe una giornata per spiegarlo. Quindi, però ecco, come giustamente poi uno lo guarda in un certo qual modo, e comunque non è una bella cosa, perché a conti fatti tu comunque hai, diciamo, no, versato del sangue verso una persona che in realtà a te non ti ha mai fatto nulla.
1: Eh sì, è vero, nel libro c'è un bellissimo capitolo dove parli di questo, ma sì. La cosa che ti volevo chiedere è questa, ti giro la domanda, cosa pensi te di Atlantide?
0: Allora, per quello che a me mi sta interessando invece la parola precedente, il risveglio di Atlantide, quindi quasi un po' questa voglia di scoprire questa realtà sommersa da tante, diciamo, domande, da tante situazioni, da tanti pensieri, e uno, ecco, sicuramente leggendo il libro, ecco, va a quasi un po' a tuffarsi in questo percorso per risvegliare Atlantide, ma Atlantide non solo come città, ma Atlantide anche come ideale. Mi leggo un po' a quello che era il pensiero platonico, un po' al pensiero della Magna Grecia, quindi quella di questa città ideale, quindi di Atlantide, quindi provare a risvegliare determinati valori nascosti, diciamo, sotto l'acqua.
2: Esatto, grazie Domenico. Infatti, prego. Il risveglio di Atlantide parla proprio di questo, cioè risvegliare determinati valori, perché come succede adesso in questa nostra società, ci sono i buoni e i cattivi, no? Ci sono quelli che sono al potere che stanno facendo cose che proprio non sono omogenee, chiamiamolo così. Anche allora ad Atlantide c'era qualcosa del genere, per cui la cultura che era avanzatissima di base e che era diffusa su tutto il pianeta, di base, no? E a un certo punto doveva obbedire a determinati ordini, a determinate cose, che ha provocato la sua stessa distruzione. Però i valori che c'erano di trasmissione, di capacità tra le persone, erano di un'empatia estrema che oggi purtroppo abbiamo perso.
3: Molto bene, molto bene. State andando forte, ragazzi. Io mi complimento con tutti e due. Ovviamente rimango sempre con l'idea che dovremmo affrontarla anche con André, perché penso che sarebbe stata molto più complessa, ma assolutamente una bomba. Già è una bomba così, però ci rifaremo. Allora, io direi di fare un attimo di pausa e poi dopo, quando torniamo da questo brano musicale, facciamo in modo di... vi devo fare una richiesta, voglio fare un esperimento, anche perché mi sembra una cosa. Per cui un attimo di pausa, un po' di musica e poi torniamo qui. Siamo su MRC, questo è Autori alla radio.

0: Ok, siamo tornati in studio, questa è MRC, questi autori alla radio. Allora, praticamente fuori onda, stavamo parlando un pochino anche fuori onda e sono emerse delle cose molto, molto simpatiche. La questione primaria che mi interessava, appunto, l'esperimento che volevo fare era quello, e mi serve l'editore, il permesso dell'editore, era quello di scambiare i libri, cioè vorrei che Egidio leggesse il libro di Domenico e poi vorrei che Domenico avesse un libro di Egidio, poi dopo quando riusciremo a farla anche con André
1: mi farebbe piacere,
0: chiuderemo il cerchio, ok? Anche perché dopo questa lettura, quando sarete pronti, potremo rifare questo esperimento, che secondo me è un esperimento radiofonico, ma non solo, anche editoriale, perché tutto sommato io con Claudio ho affrontato più e più volte questo ragionamento. Mi sono detto, ma come mai tu, che sei l'editore di Inedite Edizioni, hai un intuito tale da fare arrivare delle argomentazioni degli autori che sono ognuno racconta, studia le proprie cose, ma alla fine si uniscono perfettamente, perché facendo io questa trasmissione, conducendola, perché poi il master è Claudio, ma conducendola mi sono reso conto di questa armonia. Sembra quasi che c'entri il numero aureo, o sbaglio, Egidio, che ne dici?
1: Numero 618.
0: È vero, no?
1: Perché quello che abbiamo dimenticato prima è che questi due rapporti, l'aureo e quello del 314, sono stati introdotti all'interno della catena di Fibonacci in un campo magnetico e in un campo sonoro, per cui tutte le apparecchiature funzionano con quelle frequenze.
0: Però pensi, Domenico, che dopo aver fatto questo esperimento che ti dicevo, pensi che potrebbe arricchirsi ulteriormente? Siete già tutti ricchissimi in questo senso, ma potrebbero arricchirsi le tue argomentazioni e quelle di Egidio?
2: Assolutamente sì.
0: Perché io noto veramente un'unione particolare, una risonanza, direi, visto che dobbiamo usare dei termini consoni. Tu, Claudio, cosa ne pensi? Perché se andiamo avanti a fare queste trasmissioni e riusciamo a trovare tante di queste similitudini, ma anzi direi di queste armonie, dopo diventa complesso, perché diventano sempre di più gli autori da invitare tutti insieme. No, è un problema. No, vabbè, sto scherzando, chiaramente. Vai, Claudio.
3: No, ci sono dei parallelismi o dei romanzi storici sul Medioevo che trattano praticamente le stesse cose, ma anche nell'ambito della poesia ho degli autori che possono parlare insieme degli stessi argomenti. Ebbene, noi d'altronde i libri li pensiamo, non è che pubblichiamo tutto quello che arriva, e quindi scegliamo anche gli argomenti che possono essere nel catalogo, li abbiamo messi all'interno di determinate categorie e i libri sono in quelle categorie, noi li possiamo prendere e far discutere.
0: Esattamente, però Claudio, ti chiedo una cosa, vorrei fare una simulazione, visto che comunque per contrattempi André non è presente, ma tu pensi che si sarebbe, visto che comunque André veramente scrive dei libri che sono molto molto sostanziosi, sicuramente sostanziosi tutti quanti, sia Domenico che Egidio, ma anche come complessità, perché comunque spiega un po' tu, secondo te come ci saremmo trovati in questa cosa, o come ci troveremo quando riusciremo a compierla?
3: Ma André è un personaggio molto particolare, i suoi libri sono due, l'ultimo uscirà fra un paio di mesi, sono 1700 pagine, con una cosa come 1000 note e 800 disegni, una roba del genere, ed è 11 anni che ci lavoriamo. Quindi questo vi dà già il metro per valutare il lavoro di André. André lavora su un messaggio che gli è arrivato in Africa, e questo messaggio è un messaggio molto importante. Quando lui mi vide la prima volta, perché fu lui ad incontrarmi, me lo vidi davanti, e mi disse: sto scrivendo un libro che cambierà la storia del mondo. Ecco, su questa linea è André, e quindi lui parla della croce in determinate maniere, parla dell'Africa in determinate maniere, e quindi si collegherebbe benissimo intanto alla storia, ai Templari, ad Atlantide, perché ne parla, e quindi era un anello importante.
0: E sì, anche l'energia, perché io comunque ho avuto il piacere e l'onore di avere a che fare con Andrea parecchie volte e ho notato che tutte le volte che ripercorro anch'io come Domenico, insomma, per ragioni che adesso non stiamo qui a dire, ma condivido le stesse passioni, anch'io faccio degli studi a mio modo su altre cose storici, e parlando con Andrea dei Templari e di queste cose e anche dell'energia che io vedo molto bene, praticamente è uno di noi, voglio dire, manca solo lui oggi, sì, ecco, sì. Così, no, abbiamo fatto bene a citarlo, perché
3: no, ma è vero, cioè, sembra che sia la stessa strada, però con delle strade laterali, però congiungono tutte allo stesso punto, e questo è molto bello, è molto importante, sì, per me. L'energia è uno di questi, per esempio.
0: Le vie del Signore sono infinite e portano tutte in un certo luogo a cui tutti ambiamo. Vai pure, Gidio.
1: Infatti qualcuno diceva, per quale motivo, ed è stato Andrea a dirlo, e quindi mi è sempre piaciuta quella sua frase, per quale motivo siamo capitati tutti con Claudio, no? Noi tre autori e tanti altri. Semplice, come si chiama la casa editrice? In Edit, quindi mai editato.
0: Esatto, inedito praticamente, e questa è una cosa che ha colpito anche me. È stato, sì, ma guarda che
1: è sottile, Andrea.
0: È sottile, ma non solo, è sottile, ma succede che l'energia si richiama, sì, si raduna, e questo è un fatto che mi confermerà anche Domenico, succede dalla notte dei tempi, sbaglio Domenico?
2: Sì, no, assolutamente no, certo. Okay. È un dettaglio non da poco, insomma, a parlare appunto di questa originalità rende diciamo, qualsiasi cosa, diciamo, più che unico. Io lo andrei un po' quasi a definire inimitabile, perché una cosa può essere in quel momento unica, poi magari la vado a copiare, invece inimitabile ti fa capire proprio l'importanza, diciamo, del progetto che si vuole portare avanti.
0: Molto bene, allora io adesso voglio perlustrare una cosa che mi interessa sempre, da sempre ho nel cuore, non ho mai osato chiedere, ma ho qui davanti il vostro editore e abbiamo sviluppato delle argomentazioni molto sostanziose, per cui ne approfitto per chiederti, Claudio, ma come succede questo? Perché allora ti chiedo se è una cosa che tu fai apposta, cioè ben studiata, ben organizzata, oppure molte volte ti lasci scorrere e vengono a te quasi casualmente. Spiegami un po' questa cosa che mi interessa, oppure tutte e due le cose, non è che lascio a te la parola.
3: Generalmente sono gli autori che chiamano, perché vedono il catalogo, vedono internet, vedono le cose che facciamo e più che altro vedono le copertine. Molti mi hanno chiamato che volevano pubblicare con me per le copertine. Sembra strano, ma è così.
0: Sembra strano, però io noto che c'è qualcosa sotto di esoterico, perché non mi basta dire che, sai, le copertine, questi sono fattori di marketing. Io invece vedo che qui c'è molto di più, per cui lo dico anche agli ascoltatori. Affidatevi a Inedite Edizioni, perché comunque c'è una vasta gamma di autori e soprattutto sono congiunti da questa energia particolare che adesso molto modestamente Claudio ha detto, beh, sai, sono cose, si vede che abbiamo azzeccato qualche formula di marketing, ma per me dietro c'è qualcosa di più profondo, di più esoterico. Tu cosa ne dici, Egidio? Condividi questa idea?
1: Sì, okay. Nel senso, però la parte esoterica, diciamo più spirituale, a livello di un'energia così sottile che io ripeto come idea che va a finire dal cuore e poi si espande fuori, e può essere attraverso i Templari, attraverso Atlantide e attraverso la vita che noi stiamo vivendo tutti i giorni.
3: E beh, d'altronde quando arrivano le richieste di pubblicare e io leggo tutti i libri, e quando si leggono i libri dopo ormai 40 anni di mestiere, io lo sento dentro che si muove qualcosa, che è un libro bello, un libro valido, che ha un significato, cioè ha una storia più che altro, che il libro deve avere una storia, deve avere qualcosa da raccontare.
0: Ecco, ecco. Questo sento dentro era la cosa a cui io mi riferivo. Tu prima mi hai un po', diciamo,
1: bloccato,
0: mi hai scartato un pochino, però dopo poi sei arrivato dove dicevo io, certo. Nel senso, senti qualcosa, per cui se io adesso ti proponessi un libro probabilmente non conforme alla tua energia, non me lo faresti pubblicare, dico
3: no,
0: bene?
3: No, beh, sì e no. Per esempio Domenico, quando sono arrivato in fondo, ero emozionato. Gli ultimi due capitoli di Domenico mi hanno emozionato, quando parla, adesso non voglio dire tante cose, comunque fa una chiusura del libro conforme a tutto il testo, ma emoziona, ecco, questo è quello che io dico, voglio dire.
0: Ecco, a proposito di emozioni, Domenico, io ti dico che il 7 di settembre, se non sbaglio, e poi dopo ti lascerò la parola in modo che tu possa enunciare e raccontare ai nostri ascoltatori come organizzarsi per raggiungerci, ci conosceremo, sarà un grande piacere,
2: sì,
0: per me.
2: Che bello, perfetto, perché, sì, sì. Non vedo l'ora.
0: Ma cosa succede il 7 di settembre? Dimmi un po'.
2: Praticamente ci vediamo su presso la libreria Ibis, in due ci sarà appunto la presentazione del romanzo, quindi con anche la possibilità del firmacopie, e quindi sarà sicuramente un modo piacevole, ecco, diretto di poter far trasmettere le emozioni, diciamo, che sono nascoste all'interno del libro, sperando che arrivino a, non dico a tutti, ma spero ad una buona parte, le stesse emozioni che, non dico le stesse, le emozioni che ha provato Claudio quando ha letto il libro.
0: Sicuramente, sicuramente. Io adesso faccio uso privato di mezzo pubblico, perché ti vorrei proporre, non so quanto riuscirai tecnicamente a trattenerti, però io ho un'idea, nel senso, ti vorrei portare in un luogo, ok, dove potrà magari anche esserci Egidio, se ci organizziamo potremmo esserci tutti quanti, anche perché noi ci siamo andati poco...
2: io sarò in ferie in quella settimana, quindi praticamente non ho impegni.
0: Per cui avremo il tempo di farlo, io...
2: Perché no?
0: Bene, io ti vorrò portare, ho la possibilità di andare dove è nato il consacratore della regola templare, cioè Papa Onorio II,
2: allora.
0: Lamberto Scannabecchi. E questa cosa, allora, ho portato un esperto di energia come Egidio Magnetico, come lo chiamo io, perché è veramente magnetico, c'ha questi occhi chiari che sono magnetici. E ovviamente con Claudio, perché, sai, è comunque per noi un guru, no? Ok. E mi manca molto questa cosa di avere un esperto di templarismo, e non solo, io ti giudico un templare, per cui ti vorrei portare in luogo consacrato, okay. Con molto piacere, per cui organizzeremo tutti i crismi, molto bene. Ok, allora io direi di fare un'altra pausa musicale, un secondo, poi dopo torniamo di nuovo in studio, ci salutiamo, perché è stata una bellissima esperienza, ma siamo andati in là col tempo. Fa molto caldo stasera, è molto caldo, non so voi che ci state ascoltando dove siete, ma fa molto caldo. Bene, un attimo di interruzione, rifiatiamo, anche voi potete rifiatare, e torniamo qui a Autori alla Radio. Questa è MRC.

0: Molto bene, siamo tornati in studio per i saluti, un giro di saluti. Allora, innanzitutto voglio parlare con l'editore, nel senso, com'è riuscita per te questa cosa, caro Claudio?
1: Straordinaria.
0: Adesso non esagerare, perché poi sai, chi si loda si imbroda, attenzione.
1: No, è venuta molto bene, no, è venuta molto bene.
0: Facciamocelo dire da terzi,
1: È un sogno di cui abbiamo parlato all'inizio, Bruno, ti ricordi? Ci abbiamo messo un po', perché questa è la 69esima puntata. Però ci siamo arrivati.
0: Certo.
1: Io sono molto molto contento di questo.
0: E guarda caso, è la 69esima puntata, per me che i numeri sono molto importanti, il 6 è un 9 alla rovescio e il 9 è un 9. Io sono un 9, per cui il 9 è un numero per me molto importante, e non solo per me, per cui penso che tutto quadri perfettamente. Che ne dici, Domenico? Sei d'accordo con me su questa cosa?
2: Sì, assolutamente.
0: Numerologica.
2: Esattamente, non sbagliano mai.
0: Molto bene, allora... Ringrazio Egidio Magnetico per la splendida partecipazione, ormai ti ho dato il nome, certo. Io sono come Lucio Dalla, cambio
3: grazie
0: i nomi alle persone.
3: Grazie agli ascoltatori, ma grazie anche a voi per questa splendida presentazione.
0: Molto bene, allora Domenico, grazie per il tuo tempo, ovviamente tu ci telefoni dalla stazione, da in giro, è una cosa complessa, però è sempre un piacere sentirti, e il 7... E il 7 ci abbracceremo da fratelli,
2: diciamola così.
0: No, molto bene, Claudio, ti ringrazio. Devi dire la tua cosa.
1: La solita cosa finale: ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online, direttamente alle inedite edizioni su www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Books On Air, Autori Radio, presente sulle principali piattaforme di streaming audio. Questa trasmissione la potete ascoltare domenica e il venerdì successivo sempre alle ore 21.
0: Molto bene, sarà un po' più lunga questa qui perché è uno special, ovviamente la riposizioneremo in palinsesto. Bene, grazie Domenico, ci
2: grazie
0: risentiremo e ci vedremo molto presto. Grazie Egidio.
3: Ciao,
0: aspetti, apro il microfono perché sennò qua c'ho troppi microfoni da aprire.
3: Ciao a tutti, ciao, grazie, Domenico,
0: a te.
3: Ciao,
0: grazie a te,
3: ciao Bruno.
0: Ok, Claudio,
1: grazie,
0: è stato un piacere,
1: certo.
0: A tutti, a voi ascoltatori ovviamente dico, rimanete sintonizzati con i nostri programmi, perché come potete sentire, insomma, non è radio di flusso, questa è radio ben programmata. Vi rimando alla prossima puntata e mi raccomando, state bene, magari se riuscite anche al fresco, ma penso che sarà molto difficile. Buona serata a tutti.
4: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: Buonasera a chi ci ascolta. Questa è Onda Lirica. Benvenuti a questa puntata condotta da Antonio Olivieri
1: e Vincenzo Zacchiroli.
0: Un rapporto amoroso, per essere solido, deve essere sorretto da tante cose.
1: E qui è difficile. I rapporti amorosi, come lo sai, insomma, non è che vanno 10 tutti i giorni, quindi forse anche a teatro si vedono delle cose che delle volte uno magari vive anche a casa.
0: E l'opera è attuale proprio perché ci fa vedere tante di queste situazioni. Ma adesso vediamola in positivo. Uno degli elementi importanti perché un rapporto sia solido è quello della fedeltà. E nell'opera Così fan tutte di Mozart c'è il personaggio di Fiordiligi, che però in questo caso parla a nome suo e anche della sorella Dorabella, che proclama a gran voce la loro fedeltà nei confronti dei loro fidanzati. La loro fedeltà, dice, è come scoglio che in moto resta contro i venti e la tempesta. Poi nel corso dell'opera le cose non andranno esattamente così, ma intanto lei lo proclama.
1: Come scoglio in moto resta contro i venti e la tempesta, così ognor quest'alma è forte nella fede e nell'amor. Con noi nacque quella face che ci piace e ci consola, e potrà la morte sola far che cangi affetto il cor. Rispettate, anime ingrate, questo esempio di costanza, e una barbara speranza non vi renda audaci ancor.
0: Quest'aria la ascoltiamo dalla voce del soprano Barbara Frittoli.

0: E adesso vediamo un colpo di fulmine. Ne abbiamo già visti altri nelle puntate precedenti e questa volta lo facciamo rendendo anche omaggio a un compositore francese nel 150esimo anniversario della scomparsa. Georges Bizet morì appunto nel 1875. Il suo capolavoro Carmen è una delle opere più rappresentate, ma nel 1875 a Parigi incontrò una pessima accoglienza da parte del pubblico, tanto che Bizet, in preda a una forte depressione, si chiuse in casa e lì morì pochi giorni dopo, probabilmente suicida. Qui però parliamo di un'altra opera. Anzi, scusate, aggiungo una cosa e non me ne vogliate se c'è una piccola nota polemica. Quest'anno, 150esimo anniversario della sua morte, la maggior parte dei teatri più importanti d'Italia non ha messo in programma nulla di Bizet. È stato da molti ignorati e di questo a me sinceramente dispiace. Parliamo di un'altra opera di Bizet, I pescatori di perle, ambientata nell'isola di Ceylon, quella che oggi si chiama Sri Lanka. Tra Leila e Nadir non è un vero colpo di fulmine, i due già si amano, ma è un amore proibito perché Leila è una sacerdotessa del culto, che ha fatto voto di castità, pena la morte sia per lei sia per chi si è sorpreso insieme a lei. Ma una notte stellata si incontrano sulla spiaggia e lì non resistono e lì scoppia la scintilla. La prima a parlare, anzi a cantare, è proprio Leila.
1: Così che di te mi ricordo, nel seno della notte profumata, la mia anima allora libera e affascinata all'amore non si... negata. Così io mi ricordo di te.
0: Nadir le risponde dicendo: avevo promesso di evitare la tua presenza, quindi è un amore proibito, e di tacere per sempre.
1: Avevo promesso di evitare la tua presenza e di tacere per sempre, ma ho fatale potere, ahimè, dell'amore. Potevo fuggire i begli occhi che amavo.
0: E di nuovo lei là.
1: Malgrado la notte, malgrado il tuo lungo silenzio, il mio cuore affascinato aveva letto nel tuo cuore. Io ti aspettavo, speravo nella tua presenza. La tua dolce voce mi portava la felicità.
0: Questo duetto è un'autentica esplosione di melodia. La ascoltiamo dalle voci del soprano Patrizia Cioffi e del tenore Juan Diego Flores.

0: c'è un po' un personaggio un po' particolare nell'opera di Mozart Le nozze di Figaro, è Cherubino. Cherubino è un giovane, un giovanissimo adolescente, poco più che un bambino, in preda ai suoi primi turbamenti amorosi. Qui tra l'altro dobbiamo aggiungere una cosa: Cherubino è interpretato da una voce femminile, ma questa era una prassi abbastanza diffusa nel Settecento e anche per un certo periodo nell'Ottocento. Ne fece largo uso Rossini di affidare ruoli maschili a interpreti femminili. Qui c'è Cherubino che da solo esprime ad alta voce i suoi turbamenti amorosi, e lo fa in modo anche parecchio esplicito. E nel testo di questo libretto, che è di Lorenzo, scritto da Lorenzo da Ponte, si arriva quasi a percepire il tema dell'autoerotismo.
1: Non so più cosa sono, cosa faccio, or di fuoco, or sono di ghiaccio. Ogni donna cangiar di colore, ogni donna mi fa palpitar. Solo ai nomi d'amor, di diletto, mi si turba, mi salterà il petto. E a parlare mi sforza d'amore, un desio che io non posso spiegar. Parlo d'amor vegliando, parlo d'amor sognando, all'acqua, all'ombra, ai monti, ai fiori, all'erbe, ai fonti, all'eco, all'aria, ai venti che il suon dei vani accenti portano via con sé. E se non ho chi moda, parlo d'amor con me.
0: Ascoltiamo questo brano dalla voce del mezzo soprano Joyce Di Donato.

0: Un altro momento che ricorre spesso nel repertorio del melodramma è quello degli addii, cioè il momento in cui due persone che si amano devono lasciarsi, devono separarsi per un tempo forse anche lungo, e forse non si sa se potranno rivedersi, come quando ad esempio uno deve partire per la guerra. Adesso vediamo due diversi addii, molto diversi da un punto di vista musicale. Uno è nell'opera Così fan tutte di Mozart, dove Dorabella e Fiordilisi hanno salutato i loro fidanzati partiti per la guerra, o così almeno loro credono, ma questo è un problema che per il momento non si pone, e insieme al comune amico Don Alfonso si augurano che il viaggio sia tranquillo e che i due uomini amati non corrano pericoli. Ascoltiamo questo terzetto delicatissimo dal primo atto di Così fan tutte.
1: Soave sia il vento, tranquilla sia l'onda, ed ogni elemento benigno risponda ai nostri desiderii.

0: prima lei e poi lui, le stesse identiche parole, e poi le cantano insieme all'unisono.
1: Verranno a te sull'aure i miei sospiri ardenti, udrai nel mar che mormora l'eco dei miei lamenti, pensando ch'io di gemiti mi pasco e di dolor. Spargi una mesta lacrima su questo pegno allor.
0: Il duetto lo ascoltiamo dalle voci del soprano Nadine Sierra e del tenore Francesco De Muro.

0: Gli amori e ancor più i matrimoni delle persone importanti, cioè quelli che normalmente chiamiamo i VIP, sono oggi enfatizzati dalla stampa patinata, dal gossip televisivo, da tutto quello che gira sui social. Certamente i mezzi di comunicazione qualche secolo fa erano diversi, erano altri, ma questo senso di enfatizzazione dell'amore fra persone importanti era comunque avvertito e riprodotto anche nell'opera. Mi riferisco all'ultima opera di Giacomo Puccini, Turandot, composta, anzi neanche portata a termine, nel 1924 con la morte del maestro. Dopo una serie di vicissitudini può avere finalmente corso inizio l'amore fra Turandot e Calaf, e il coro, che rappresenta il popolo di Pechino, lo enfatizza in questo modo con questo brano che chiude definitivamente l'opera.
1: Amor, o sole, vita, eternità, luce del mondo e amore, ride e canta nel sole l'infinita nostra felicità. Gloria a te, gloria a te, gloria!

0: siamo giunti al termine di questa puntata. Un saluto e un arrivederci alla prossima da parte di Antonio Olivieri
1: e Vincenzo Zacchiroli.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Non-stop music on AM 927. The power of medium wave.

0: cominciamo male, però io non ho ancora aperto il microfono, già vi vedo ridere. D'accordo che siamo in spiaggia qui a Milano Marittima, però senti la risacca, che spettacolo. Ve l'avevamo promesso che saremmo stati questa sera in diretta da Milano Marittima. Milano Marittima, capito il collegamento, no?
1: No, ma noi siamo scemi comunque.
2: Sì, scemi noi, capito? Scemi noi poi.
0: I prossimi 120 minuti li passerete comunque con il sottoscritto Luca Conti e con le due voci che avete già sentito, i miei due soci, amici, compari.
1: Luca Marini presente.
2: Diego Chateau, come back.
1: Senti,
2: guarda, mi senti come sto cazzando la randa?
1: Sì, la cazzi bene, secondo me.
0: Va bene, io direi che è giusto ricordarvi che siete sui 927 kHz di Power 927, che abbiamo anche però molte radio partner che il mercoledì sera si collegano con noi per ripetere il nostro segnale meraviglioso. Ringraziamole, va.
1: Beh, noi stasera saremmo potuti essere anche su un'altra frequenza, magari un po' a potenza un po' più ridotta, andata male.
0: Sei un... Guarda,
1: dai, via, partiamo con le radio partner. Maledetto. Radio Saba Sound con il DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia e in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E quindi Radio Bobs in streaming radiobobs.net. Non dimentichiamo. Numero WhatsApp per i nostri amici 351 96 26 927, se volete mandateci pure anche un audio, se simpatico lo manderemo in diretta,
1: tutta a nostra discrezione chiaramente, ricordiamo
2: soprattutto se c'è Luca. Esatto. A discrezione, io faccio passare tutto, Luca non fa passare niente.
1: Bravissimo. Oh, ci vorrebbe...
0: io sono sempre gentilissimo.
1: Ricordiamo anche l'indirizzo web,
0: la nostra pagina web, certo.
1: Esatto,
0: giusto.
1: www.power927 in cifre, come dice il nostro
0: conductor.
1: Volevo dire un'altra parola, che era quella della gentileria di prima. .eu.
0: Stasera Mark Mayer.
1: Sì.
0: Da questa pagina web che vi ha appena ricordato Luca potete anche ascoltare lo streaming, per cui è molto semplice. Magari siete con il cellulare, magari avete un cellulare con la mela morsicata, non sapete come fare, andate sul sito e cliccate sul play e ci ascoltate. Chi ha scritto cosa c'è? No, io vi metto le mani addosso.
2: No,
0: stasera.
2: No, cioè, allora, siccome
1: anche stasera?
0: Sì.
2: Perché allora, siccome giustamente Luca ha detto. Poteva esserci un'altra frequenza, no?
0: Sì.
2: E qualcuno ha scritto un'altra frequenza. Bolle qualcosa in pentola antenna. No, è già proprio fulminata, non bolle proprio.
1: È bollita.
0: Quando c'è la simpatia c'è tutto. Va bene, si parte. 120 minuti lo aspettano. Walking down street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing, the rhythm of the night. Every Wednesday evening, 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927, the medium waves are back to life. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, Conti Marini Chateau playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: bello.
1: Ha detto cucco bello.
2: Ma ah, perché questo è un pezzo che dava al mare?
3: Assolutamente no, ah, però male, ma beh, siamo noi ad essere al mare.
0: Venga, cioè, signorina, il cocco è tutta vitamina.
3: Stiamo degenerando, ragazzi, sono solamente le 22:12. Io vi voglio avvisare del fatto che prima voleva essere un semplice carambur. Piace carambur, vero? Quando parlavamo di Milano Marittima, Milano Marittima. Sì, certo.
0: Calambur e quattro formaggi.
2: Mi ha appena mangiato.
3: È una cosa che avranno capito solamente i pochissimi che prima di ascoltare la diretta si sono per caso collegati sulla nostra pagina Facebook. A proposito, ci siamo dimenticati prima, ma potete sempre cercare la pagina e diventare nostri amici, perché lì ci sono tutte le novità, pubblichiamo cose, eccetera.
2: E ci potete sentire anche da lì.
3: Anche da lì abbiamo il link per lo streaming, ma abbiamo messo appunto una bella foto nostra così estiva. Guarda che belli che siamo, in formato cartoon, siamo stupendi. Poi lo faccio vedere anche a te, Luca, che non sei social e non sai mai niente.
2: I cartonati.
3: Siamo praticamente i cartonati.
2: Che non dobbiamo dirlo forte.
3: No,
2: qualcuno
3: potrebbe sembrare un riferimento sembrare. Giusto.
2: E invece poco,
3: ma non è questa la nostra intenzione, però. Abbiamo ascoltato Gladys Knight and the Pips con la sua Lovin' on Next to Nothing, occasione per festeggiare il suo compleanno. Nata infatti il 28 maggio del 1944, in questo caso abbiamo ascoltato un pezzo estratto da quello che secondo me è il più bel album della sua carriera, almeno di quella trascorsa insieme al gruppo dei Pips. Dovete infatti sapere che i Pips alla fine erano tutti parenti, perché c'era Merald Bubba Knight, fratello di Gladys, insieme ai cugini Edward and William. E detto questo, parte invece il nostro primo vinile della serata. Questa è la prima Luca Marini Selection.
2: Guarda,
3: frigge parecchio, per cui abbiamo detto dobbiamo parlare un po' di più, se no si sente. Bello però questo inizio così con il basso prorompente, mamma mia. Loro sono 52nd Street, ho detto bene?
2: Bravo, ho
3: detto bene. Children of the Night, l'album. Erano gli anni 80, l'86 per la precisione.

0: chi non si ricorda questo album, The Wild Heart 1983, la voce meravigliosa di Stevie Nicks. Qua da solista con il brano Stand Back, dovete ringraziarmi perché sono andato a pescare una canzone che vede la collaborazione di un artista al quale voi siete particolarmente legati, e sottolineo voi.
1: Questo è vero.
2: Questo è vero.
0: Stevie Nicks infatti scrisse questo brano il giorno del suo matrimonio, dopo aver sentito Little Red Corvette di Prince in radio e averne subito trovato un'ispirazione. Registrò la demo, andò in studio per la registrazione e lì ebbe la fortuna, diciamo inaspettata, di ricevere la telefonata di Prince, che poi si recò in studio e collaborò con loro. Però c'è una cosa da aggiungere, che il vostro amico, un po' braccino, volle il 50%.
1: Poi, dammi la metà.
0: Il 50% dei proventi della band. Ha fatto bene, sì, ha fatto bene. Oh, questa è un'altra Luca Marini Selection.
1: No, questa, che bella sì, che è. Questa sì.
0: Questa
1: sì. Quella dopo no.
0: No, vabbè.
1: È tristissimo.
3: Erpomata.
0: Tristissimo, erpomata. Però quando abbiamo sentito l'intro della canzone che invece ascolteremo adesso,
1: ce l'ha fatta venire in mente questa.
0: Vediamo se anche voi siete d'accordo con noi. Un pochino, perché è un po' più lento, un po' più piano bar,
1: certo. Però dai.
0: Però ci siamo. non siamo normali, È giusto così. E loro sono Matt Bianco. Cos'è che abbiamo scelto? Non ricordo già.
1: Half a minute.
0: Half a minute.
1: È proprio
0: il
1: lei.
0: Nostro mezzo minuto.

0: Ci fosse con noi l'amico Maurizio, che stasera avrebbe sicuramente garantito queste percussioni. Tra l'altro, se non ricordo male, lui aveva visto dal vivo Matt Bianco al Blue Note un po' di tempo fa, per cui insomma, bello ascoltare questa Alpha Minute. Vi vedo impegnatissime e non so bene. Allora, per quanto riguarda il social media manager, so che ha sempre da fare, eccetera. Sì, e tu sempre, cosa stai combinando stasera?
1: Casino,
0: come al solito,
1: casino,
0: niente. Perfetto. No, una cosa l'ha fatta, ha selezionato questo pezzo, che né io né Diego ricordiamo, però
1: Dio
0: magari fra
1: bene.
0: Poco sì.
1: Vicino. Mamma mia, che pezzo questo.
0: No, è un bel pezzo, no. Devo ammettere che è proprio una bella canzone, un ritmo sincopato, come dicono quelli che ben sanno. Non che ben pensano.
1: Non sincopatico,
0: God Have Your Love. Loro sono Mantronics.

0: 92.7.
1: Nighttime Lover.

0: sono
1: solo canzonette.
0: No, vabbè. Ve l'ho fatto, lo scherzetto. Pensavate che non avrei avuto il coraggio di aprire il microfono, invece sì. Edoardo Bennato, questo era il primo spazio Made in Italy della serata, dedicato ad un grande polistrumentista al quale siamo particolarmente affezionati. Questo era il suo solo canzonette, title track dell'album pubblicato nel 1980, a poco meno di un mese dall'uscita del precedente Uffa, perché in quel 1980 lui ne sparò fuori due nel giro di un mese. Cose che adesso non si potrebbero più fare, immagino.
2: Anche quello precedente, un anno prima.
0: L'altro era un anno prima.
2: Burattino senza fili,
0: questi ragazzi lo stesso anno, a distanza di un mese. Sì.
2: Lui aveva preso sto filone di fare, Burattino senza fili, tutte le canzoni su Pinocchio.
0: Certo.
2: Tutte su Peter Pan.
0: Sì, assolutamente. Erano un po' i concept album come andavano di moda negli anni 80, ma io ricordo che i discografici dell'epoca non furono particolarmente contenti della cosa.
2: Troppo
0: ravvicinati, pensavano che avrebbero, probabilmente avevano anche ragione, perso un po' di vendite, il volume di vendite.
2: Infatti Uffa non è che...
0: No, Uffa non è uno dei suoi più memorabili. Già questo Sono solo canzonetto è un'altra cosa. Questo era molto bello, devo ammettere che era molto bello. Allora, la prossima non ha intro, per cui ci salviamo, non potremo fare brutte figure. Possiamo però dire anticipatamente di chi parliamo, Luca.
3: Five Star
0: con
3: All Fall Down.

0: comunque volevo approfittare di questi ultimi secondi della canzone per dirti che il pezzo, la versione perlomeno che abbiamo passato prima di Mechatronics,
1: Mechatronics, Mechatronics,
2: Mechatronics,
1: era
2: il nuovo panino di Meldone.
1: Sì, a posto, guarda, cioè.
0: Beh, comunque era di rara bruttezza, posso dirlo, ma quella versione, non la canzone.
1: La versione era stranissima, cioè, io il rap su quel pezzo lì non l'avevo mai sentito.
0: Bruttissima, bruttissima. Ah, quindi non si chiamavano Mechatronics?
1: No, non ancora,
0: almeno. Fa brutti scherzi.
2: Forse Cheese Mechatronics.
0: Cheese Mechatronics, certo.
1: No, no, ma va bene.
0: No, pure avanti così, non c'è problema. Va bene, amici, si cavalca a grandi passi verso la mezzanotte, ma abbiamo ancora tanto tempo da passare insieme, tanta musica ancora da ascoltare, a partire dalla prossima, che questa volta dovrebbe essere la versione giusta, io non ci giurerei, ma non vedo cose strane, no, segnalazioni, giusto. Per cui dovrebbe essere lei. E lui è Antonio Bianco, scusate, Anthony White, mi è scappato, scusatemi. E il pezzo è Block Party.

0: grandissimo pezzo per il nostro momento 101 like questa sera. Fatback Bang, I Found Loving.
1: Ma chi è che ha selezionato sto pezzo straordinario?
0: C'est moi.
1: Bravo.
0: Capita così raramente che mi fai un complimento per i brani scelti, che effettivamente quando capita la cosa un po' mi emoziona, direi. Era un pezzo del 1983, pensate che loro sono stati considerati fra i primi a pubblicare un disco rap, addirittura mesi prima di Rapper's Delight,
1: La ciumbia, quelli bravi.
0: Dalla Butori, il titolo era Personality Joke della canzone, e l'anno è il 1979.
1: Però.
0: Ah, bene. Ed ora il cameo, Larry Blackmore and Friends, Back and Forth.

0: Scusa Luca, ma mi hai fatto pian corpo, come dicono.
1: Pensavo stessimo per suonare l'etichetta.
0: Ma no, io ero un attimo distratto perché stavo guardando la presentazione dell'uscita di un 45 giri, addirittura tiratura limitata di ben 500 copie numerate, anzi scusate, non di ben, ma di solo 500 copie numerate, di un gruppo al quale io sono affezionatissimo, parliamo di musica italiana, quindi Luca puoi uscire, tranquillo.
1: Ah, okay, va bene.
0: E sono i Pooh con Chi fermerà la musica, 45 giri, picture disc numerato, una cosa che bisogna avere. Noi collezionisti viviamo di ste cose qua.
2: Fa freddo stasera.
0: Allora ci sono i Change. Cambio compari. È Change.
1: Change.
0: Prima di passare alla canzone si diceva fuori onda, questa non è una canzone inflazionata, cioè fra il repertorio immenso dei Change questa alla fine è una di quelle che passiamo meno.
1: Direi proprio di sì.
0: Sicuramente molto meno conosciuta delle varie Search in the Glow of Love, eccetera, eccetera. Però è una scelta di Luca. Vabbè, e quindi scusate. È una Luca Marini Selection. Dobbiamo far fare il jingle al nostro boss. Vediamo se Benny Brown magari ci aiuta.

92.7. Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: questa me la canto tutta dalla prima all'ultima parola, eh. Non c'è il rischio che qualcuno mi apra il microfono perché qui alla console c'è non
1: Mimmo Merelli. Lo sapevo.
0: Lo sapevo.
2: La schiacciata senza rete, bro.
0: Vabbè, però dai, su.
3: Mi sono sentito come Di Marco.
0: Lo so io come ti sei sentito, eh. Te lo dico dopo, però, come ti sei sentito. Delicato come una brezza estiva era Fabio Concato. Il mese di maggio per lui è importante non una, non due, ma tre volte. Innanzitutto perché lui è nato il 31 maggio del lontano 1953. Nel mese di maggio ovviamente è nata anche la figlia, alla quale è dedicata questa canzone, la mitica Fiore di Maggio, la figlia Carlotta, nata appunto in quel mese. In più, in questo mese di maggio, proprio questo del 2026, ha visto la rinascita artistica. L'abbiamo già detto settimana scorsa, ma è giusto celebrarlo nuovamente, perché dopo un lungo periodo di stop dovuto a problemi di salute ha ripreso il tour. Il suo Altro di me è di nuovo in giro per l'Italia, per cui cercatelo perché vale secondo me veramente la pena. Tra l'altro questo è un tour particolare perché non presenta solo le canzoni più famose come appunto Fiore di Maggio, Domenica Bestiale, eccetera eccetera, ma anche canzoni un pochino più intimiste di secondo piano, ma solamente per chi non conosce bene la poetica del grande Fabio. Ma ora purtroppo mi aspetta una performance, ragazzi, l'ho sentita nel fuori onda, è terribile. Ma
2: io veramente.
0: Ma è una cosa.
2: È un preludio a un bello
0: sì,
2: dopo,
0: sì,
2: eh.
0: Sì,
3: è un preludio,
0: certo.
3: Un italiano.
2: Certo.
0: Sì, lo so, ma io siccome so già che cosa succederà fra qualche secondo, è tremendo. Io vi chiedo scusa. Vi chiedo veramente scusa. Vabbè, adesso è colpa, andate voi, va.
4: The borderline.

0: avrete mica il coraggio di rifarlo, eh?
1: No, no, no. Però mi si sono aperte le cuffie, da quanto la tenevo alta, si sono liquefatte.
0: Si diceva nel fuori onda che questo era veramente un brano molto 101-like.
1: Ah, decisamente sì.
0: Del resto io almeno personalmente ho adorato Jeffrey Osborne sin dal primo ascolto, compreso questo album pubblicato nel 1984, era Don't Stop. Ma noi abbiamo scelto, malgrado l'introduzione dei due ubriachi davanti, esatto, a me, The Borderline. Ma c'è un motivo per cui avete fatto una mala imitazione del buon Blasco, eh? E lo scoprirete dopo nel terzo e ultimo passaggio.
1: A fra poco.
0: A fra poco, un secondo, non lo so quando è previsto. A che ora è previsto?
1: Terzo.
0: È giusto, è già andato il secondo. Sono andato anch'io, ma avete fatto mangiare il gelato, c'ho un picco glicemico glicemico che arriva al soffitto.
2: Però la crema del maestro.
1: Figurati se c'era il Giovanni col picco glicemico, lui non è che andava molto d'accordo, eh.
0: Allora, siccome come sempre il nostro social media manager latita, voglio approfittare per salutare, sì, latita nel senso che si dimentica di guardare il nostro la pagina Facebook. Sì, lo so, ma Walter Rota ci dice: grandi, siete i migliori, forza, pubblicate di più. Allora, carissimo Walter, noi pubblichiamo relativamente poco per il vostro bene, cioè,
1: noi ci teniamo
0: alla vostra salute mentale soprattutto.
2: Cioè, Walter, io sul cellulare ho cose molto compromettenti, video che la gente pagherebbe per vedere.
0: Sì, questo è anche vero.
2: Quindi se mi scateno è finita, cioè.
0: Ma quello non possiamo pubblicarlo, eh? Quella lì io lo so a cosa ti riferisci,
1: anch'io. Bisogna essere tenaci in queste cose,
2: molto tenaci.
0: Vabbè, questa è una Luca Marini Selection e la cosa ci sorprende parecchio.
1: Sorprende anche me.

0: David Bowie, Amelia Abba,
1: degli Abba, a me Jeffrey Osborne a me invece piace. Jeffrey Osborne, ma è del Padova.
0: Queste ovviamente erano parole dell'infingardo Luca Marini, che questa sera invece è entrato in radio dicendo: ah, ma stasera voglio mettere Let's Dance di David Bowie. Cioè, non l'abbiamo guardato sia io che Diego con una faccia interrogativa, come minimo, ma vabbè.
2: E che di solito quelle di si droga sono io.
1: Cosa quello è vero, ma, però vabbè, capita.
0: Ragazzi, se vi siete appena sintonizzati, state per vivere un momento memorabile, perché si avvicina il Meteor Time, ma lo faremo fra poco, il nostro omaggio meteore. Per adesso abbiamo un'altra canzone che parte perché è in vinile, un po' così.
2: Io ne approfitto, visto che abbiamo una bella intro, salutiamo un po' gli amici. Approfitta. Quindi salutiamo chi ci ha raggiunto via social, via WhatsApp, quindi Pino, Roberto, Davide, Massimiliano, Freddy, Maurizio, Beppe, Enrico, Gianmario, Stefano, Carlo, il Basman, Ambrogio, poi ce ne saranno anche altri. Adesso provo a beccarli e vediamo come vado coi tempi.
0: È un vinile, dobbiamo andare veramente a orecchio.
2: Andiamo orecchio.
1: Ci vuole orecchio.
0: Adesso
1: ci
0: però orecchio. Comincia la canzone. Non è vero.
2: Salutiamo ancora. Mi dà il tempo di salutare la nostra amica Gabri, anche Max, la Rosa che ci ascolta anche lei, Claudio, Gianni e Paolo, e adesso direi che potremmo farlo partire.
0: I love America.
2: Patrick.

0: È mezzanotte.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Eccoci, ci siamo per un'altra serata in diretta. Questa è Nighttime Lover, in diretta come sempre il mercoledì dalle 22 alle 24 sui 927 kHz di Power 927. Per chi ci stesse ascoltando proprio oggi in diretta, ieri è stato l'inizio del nuovo anno cinese, c'è stato il capodanno e quindi siamo entrati nell'era del cavallo infuocato di fuoco.
1: Del cavallo ferrato?
0: No, il cavallo infuocato, ma siccome eravamo sforniti di cavalli e dovete accontentarvi di tre asini, scusate. Io sono il primo, ci mancherebbe altro, però ci sono anche i miei due soci che stanno ragliando
2: davanti a me.
0: Ovvero, chi siete? Chi siete? Presentatevi.
1: Io sono quello di prima, cioè Ciucchi, sei del Luca Marini presente.
0: C'è del Ciucchino,
2: Diego Sciotto presente.
0: E ovviamente ci sono anche le nostre amiche radio partner che questa sera, come sempre, ci ripetono su varie piattaforme, su varie onde, nell'etere. Siamo più che altro l'etere, se ci siamo bevuto. Però siamo nell'etere.
1: Va bene.
0: C'è un problema con questo cursore, continua a starsi da solo.
1: Mentre la tua mano è lì, però. Radio Saba Sound con il dub in tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
2: Secondo me è l'etere quello lì. Comunque. Allora, Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
2: Medio Radio Castellani in AM sui 1098-711 kHz, in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
2: E Radio Bobs in streaming, radiobobs.net.
0: Ricordiamolo
2: 351 96 26 927.
1: Il corso ragazzi sta con la mano,
2: è impazzito.
1: Senti e poi dice che va da solo.
2: Dice che va da solo,
0: ma adesso è finita.
1: Buonasera a tutti.
0: Di cosa mi avete fatto nutrire stasera? Cos'era quella roba che ci siamo magnati?
1: Il cavallo lì.
0: Cos'era il cavallo che ci siamo magnati?
1: La ribaia.
2: Una roba seria.
0: È tutta qui, è la ribaia qui. Va bene, allora.
2: Comunque dicevamo, numero WhatsApp 351 96 26 927. Se volete mandateci i vostri audio, se sono simpatici li manderemo in onda.
0: Certo.
2: Direi senza indugio di partire, perché la vedo difficile stasera.
0: È tosta veramente stasera. Meno male che arriva la nostra fantasmagorica sigla a salvarci. Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927. Are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight. Condi Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night. Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: riesci tu, Luca, ad entrare sul finale di questa canzone? Praticamente è impossibile. Sono applausi questi? Sì. Fatto bene a dirmelo. Era Summer Nights, definito da Billboard qualche anno fa come uno dei pezzi estivi più belli di sempre, una delle canzoni estive più belle di sempre.
1: Se no la chiamavano Autumn Night.
0: Giustamente, bella questa, però. Ma rimetti l'applauso, scusa, perché. Vabbè. John Travolta, Olivia Newton-John, la colonna sonora era quella di Grease, sicuramente ricorderete. Sì, ma io non riesco con quel casino lì a parlare.
2: Ma non si può interrompere.
1: La pausa è bella, quella. Cioè, c'è quello che fa il capoclap, che dice avanti, basta, e c'è i suoi tempi.
0: Certo. Stavo dicendo una cosa, non ricordo più, però.
1: È lì il bello.
0: Il 18 febbraio del 1954 è il compleanno di John Travolta, quindi esattamente oggi, ma nel 1954, facendo due rapidi conti, abbiamo
1: facciamo
0: 72 anni.
1: 72, non se ne parla più.
0: Facciamo 72.
1: Più, 72, è meglio. Carne.
0: Cioè, John Travolta ha già 72 anni?
1: Sì.
0: Incredibile, mamma mia.
1: Beh, si vede, dai.
0: Non facciamo invece il conto su quanti anni ha anche questa canzone, un po' di Italo Disco questa sera, ritorneremo spesso.
2: Non mi ricordo di che anno è sto pezzo qua.
0: Del 1983.
2: Ah, però.
0: Bello ieri, vecchio. L'altro ieri anche. Mazza. Lui. E beh, chi non ricorda questo pezzo di Gazebo, in particolare questo disco, dove erano contenute anche Lunatic e I Like Chopin. Ma noi questa sera abbiamo scelto un'altra canzone.
1: Un capolavoro.
0: Battuta facile, grande, vero?

0: Sebbene i Crusaders non potessero saperlo all'epoca, la registrazione di Street Life segnò un po' la fine o quasi della loro sfolgorante carriera, e invece segnò anche l'inizio di quella ancora più sfolgorante di Randy Crawford, che questa sera festeggia il compleanno ed è il secondo momento celebration per noi. 18 febbraio 1952, sempre più in alto.
1: Lì,
0: un paio d'anni in più di John Travolta, certo. Benissimo, amici. Vi siete appena sintonizzati sui 927 kHz? Complimenti. Avete ancora quasi tutta la sera da trascorrere con noi. Non so se questa possa essere considerata una fortuna. Beh, vedete un po' voi.
1: Io direi di sì.
0: Dici di sì?
1: Io sì.
0: Cos'è che abbiamo in sottofondo? Una Luca Marini Selection.

0: Esprimiti pure, Luca. Cosa stavi dicendo fuori onda?
1: Penso di averti letto il labiale.
0: Molto bene, stai diventando molto bravo, complimenti. Questa era la title track del suo album Love Fever. Lei era Gayle Adams. Approfitto di questa intro un pochino più lunga per salutare Kenny Rota, che sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, ci segnala che il nostro segnale 927 a bomba a Parma, e noi siamo contenti di ciò, così come siamo contenti del fatto che lui anche questa sera è all'ascolto, è dei nostri.
1: Intanto... Fai partire il razzo, ecco quello che hai detto.
0: Sì, sì, sì, bravo. Vedo che comincia a leggere il labiale con una certa classe.
1: Che disinvoltura.
0: Se magari vengo di lì e te lo ripeto proprio bene nell'orecchio, proprio così, te lo sussurro proprio lì.
1: Grazie mille.

0: E con questo abbiamo la prova provata che il 1979 non è stato solo l'annus mirabilis della disco, ma anche per la musica italiana. Erano i Mattia Bazar, l'album Tournée uscito proprio in quell'anno conteneva questa meravigliosa C'è tutto un mondo intorno, ed era il primo momento, il primo spazio made in Italy della nostra serata, che ne prevede tre. E il terzo sarà appannaggio del nostro Luca Marini.
1: Esatto, esatto.
0: Adesso una canzone sottofondo.
2: If you're blue and you don't know where to, why don't you go where fashion sits? Put another ritz

0: Che c'è? Cos'hai in letto?
1: Carmella.
0: Cammella?
1: Carmella. La playlist di Taco del suo LP. Cioè dei
0: questo era Taco con puta. Come?
1: È proprio quella. Proprio
0: prima
1: quella.
0: Ci abbiamo provato con veramente risultati imbarazzanti a mixarlo con la versione di Frankenstein Junior, quella che per noi è quella originale. Esattamente, esattamente.
1: Dei pezzi di spessore qui, sì. Single in the Rain, la Bien Rose,
2: Carmella.
1: Carmella.
0: Sì, nella versione speciale di Taco, però. Mi rimetto una barzelletta milanese, ma non lo voglio fare adesso.
1: Tic-tac, tic-tac,
0: è bravo, tic-tac. Proprio.
2: Silenzio, ci sono i Commodores.
0: Brick

0: Formazione attiva fra gli anni 80 e i 90, quella dei Boys, pochi anni di attività, in questo caso firmano il featuring del brano Heritage degli Heart, Wind and Fire. Questo era il nostro pezzo 101 Like della serata, un disco pubblicato nel 1990 che non ottenne un successo clamoroso.
1: Ma posso dire, non è che fosse un gran pezzo.
0: Ma la canzone non è neanche male, però vabbè, sì, passò tutto abbastanza inosservata. Sì, effettivamente. Beh, i Boys per un certo verso ricordano quell'altra formazione di giovanissimi con quella voce proprio quasi in plume, i New Edition.

0: Allora, da un po' che non passavamo un pezzo di Bobby Brown and Friends, ovvero New Edition, e questa volta abbiamo scelto una compilation, un greatest hits che il buon Luca è andato a pescare in archivio. E come tutte le compilation hanno un difetto, come sai abbiamo scelto una versione vinile, quindi è un po' rovinatina, insomma la qualità non è delle migliori, invece è altissima la qualità dei brani inseriti, perché oltre al pezzo che abbiamo ancora in sottofondo, ovvero Mr. Telephone Man, qui trovavamo If It Is In Love, A Little Bit Of Love,
1: Cool It Now,
0: Cool It Now, Candy Girl, ma una più bella dell'altra, devo dire che ne hanno fatte di belle canzoni, New Edition all'epoca. Questo pezzo tra l'altro aveva una caratteristica che per noi è importantissima, cioè aveva una produzione con la P maiuscola, eh? Anzi con la R e la P maiuscola. Ray Parker Jr. Sì, avete indovinato, proprio lui, quello di Ghostbusters.
1: Giusto ricordarlo.
0: Ma prima che pestasse la testa, evidentemente. Quando ancora sapeva comporre e interpretare canzoni come questa. Pezzo questo qua, ragazzi, alzate il volume.
1: Top, top.
0: Top.

0: fai pure con calma, non ti preoccupare, mancano solo 4 secondi, tranquillo. Ma io non lo so.
1: Ma dai,
0: dove sei andato? No. Attenzione. Please don't come until the morning come, ricordati. L'ha detto lui, Ray Parker, per cui
2: quindi non mettiamo le Atomic Kitten. No,
1: no, no.
0: Sì, ho capito. Due. Sì,
1: no, due. È di là. Beh,
0: no, no, va bene.
2: No, è di là. È di là. È di là. È di là.
0: Molto bene, molto bene.

0: È il momento della matematica, eh? 20 febbraio 1946, per cui Riccardo Cocciante quanti anni compie? 46 è un attimo, eh?
1: 86,
0: ne fa 80.
1: Esatto.
0: E ascoltavo questo brano, Se stiamo insieme, è una canzone del 1991, quindi relativamente recente per la carriera di Riccardo Cocciante, e mi chiedevo se e mai Mogol abbia scritto una volta, magari per sbaglio, una canzone che non fosse bella. Ecco, credo di no. Vabbè. Tu devi stare zitto perché ti ho visto con la coda dell'occhio, sai?
2: È uno squalo.
3: A chi?
0: Lui.
3: Ah, ecco.
0: Ovviamente lui. Mi riferivo a Luca, l'anti-italiano che abbiamo in studio.

0: Ma Diego, stasera sta procedendo bene la stesura della nostra scaletta?
1: Sta procedendo, sì, tutto benissimo.
0: Della playlist?
1: Tutto benissimo, sta procedendo tutto benissimo. Stavo pensando, rimembravo, che forse stasera possiamo sembrare un pochino più...
0: No, non è che possiamo sembrare, lo siamo proprio.
1: No. Che magari sembriamo in diretta un pochino meno gogliardici, però ecco, questa sarebbe proprio la puntata da webcam, perché le minchiate che stiamo dicendo fuori onda io fanno paura.
0: Io mi estraneo dalla lotta,
1: stasera lui ha fatto un disastro,
0: è come se non ci fossi io stasera,
1: ma a parte quelle che magari vengono percepite,
0: sì,
1: porca miseria, cioè cosa ha fatto prima sotto?
2: Lo so, al laghetto,
0: dai, su, di qualcosa su sta canzone piuttosto, porca.
2: Ma dai, questo è Isaac Hayes, ha fatto anche due puntate di Agenzia Rockford, straordinario.
1: Non Rockford, quella del formaggio.
2: No,
0: proprio Agenzia con questo Rockford. Pezzo qua. Mm.

0: però va a tempo, Diego.
1: È bravo, eh?
2: Molto bravo. Bravo io.
1: È bravo, stasera.
0: Perché abbiamo ascoltato questo pezzo di Didi Sound, Diego?
1: Allora, siamo nello spazio meteora, però questa diciamo che è una finta meteora.
0: Sì, assolutamente.
1: È una finta meteora perché in realtà la meteora è il progetto che è il Didi Sound.
0: Didi Sound.
1: Che è un disco delivery sound. In realtà i Didi Sound sono i fratelli La Bionda.
0: Certo, è una delle creazioni dei fratelli La Bionda.
1: Sì. Quindi mica tanto meteore.
0: Eh no, pionieri dell'Italo Disco. Mica gli ultimi arrivati, ragazzi.
1: Pionieri dell'Italo Disco.
0: Certo.
1: Cose interessanti da dire, diciamo che sono stati i primi a andare ai famosi studi di Monaco di Baviera, dove registravano i Queen, dove registrava Donna Summer.
0: Certo.
1: Sono stati i primi italiani ad andare là, insomma, a fare i nostri primi pezzi di Italo Disco.
0: Sì.
1: Poi una cosa interessante è anche che le loro sonorità, fatte un po' di sintetizzatore, erano abbastanza all'avanguardia per quei tempi. Siamo nel 1977-78.
0: Sì, 77 è il brano che abbiamo ascoltato adesso e 78 è il prossimo.
1: Quindi io mi ricordo vagamente che forse quello che ascoltiamo dopo era il lato B di Caffè.
0: Assolutamente.
1: Vero?
0: Ed era l'album Caffè.
1: Ed era l'album Caffè. Sì, sì. Quindi non ricordo, credo anche di averlo.
0: Sì, cioè, anch'io. Anch'io. Con la copertina con la ragazza. Sì, è bravissimo. Bravissimo, sì. Hai ragione. Bravo, che memoria.
1: Che memorietta, che memorietta. Non c'era l'omino col pollicione alzato,
0: come non, c'era. Non c'era, no.
1: Che dire, insomma, anni e anni di produzione, Carmelo e Michelangelo La Bionda. Purtroppo Carmelo ci ha lasciato nel
0: 2022, credo.
1: Nel 2022, Michelangelo c'è ancora e siamo felici di dire che ci segue. Perché,
0: sì, anche, è vero.
1: Perché oggi abbiamo visto i suoi like sul post.
0: Sì.
1: Quindi direi che non c'è molto da dire, perché diciamo fratelli La Bionda, che dobbiamo dire?
0: Tutti no, sono praticamente gli inventori dell'Italo Disco.
2: Venisse lui qua a raccontare un po' di aneddoti, non sarebbe male.
1: Vabbè, veramente Michelangelo, se ci ascolti ci farebbe veramente molto, ma molto piacere.
0: Ritieniti invitato.
1: Ritieniti agevolato nell'invito, come diciamo.
0: Certo, certo.
1: Quindi passiamo direi subito al secondo pezzo, perché... come dicevo, non è che abbiamo tanto da raccontare. Questa, secondo me, ai tempi io mi divertivo questa cosa.
0: No, a me piaceva molto.
1: A me piaceva parecchio,
0: cioè. Ale si sgambava che era un piacere in pista con questa cosa.
1: Santo cielo, scusami.
0: Italo Disco mica per niente, signori.
1: Mi ricordo anche qualcosa legato ai Depeche Mode con loro, che li avevano ospitati da qualche parte nei Logic Studios, forse gli avevano partecipato alla produzione.
0: Questo dettaglio mi sfugge.
1: Piccoli pezzi che non mi ricordo neanche.
2: Ce lo dirà lui.
1: Va bene,
0: esatto.
1: Didi Sound, She's Not a Disco Lady.

0: E va bene, per la gioia di Luca anche questa sera abbiamo archiviato lo spazio Made in Italy con il terzo dedicato ai New Trolls.
1: Scelta io questa. Ambaradan qui.
0: Sì, sì, Cicci Coccò, certo.
1: Quella lì.
0: Adesso abbiamo Tina Turner.

0: Tina Turner con quello che io considero il suo più bel album era Break Every Rules, e questa la canzone che abbiamo ascoltato, che abbiamo scelto per voi, era Two People.
1: Allora io ne approfitto, secondo me si sta scaricando il cellulare, di salutare gli amici subito, quindi saluto Kenny, Freddy, Thomas, Aldo, Michele, Mauro, Diego, Paolo, Davide, Roberto, Maurizio, Marco, Carlo, Giorgio, Ambrogio, e soprattutto risalutiamo Michelangelo.
0: Michelangelo, certo che sì.
2: Poi donne zero,
1: sempre, sempre. Beh, perché stiamo peggiorando.
0: Senti, è una tua selezione, almeno annunciala.
2: Tears for Fears, Head Over Heels.
0: Bella.

0: Bravi, bravi, Tears for Fears.
1: Voglio la webcam.
0: Io no.
2: Allora, in questi 30 secondi di intro, io sì, mi porterei avanti per domani.
3: Cioè?
2: Il Padre Nostro, perché dopo tutte quelle che ho sentito stasera io...
3: C'è stata della canonizzazione stasera.
2: Mamma mia, ragazzi.
3: Vabbè, però a volte può capire.
2: Può scappare, mamma
3: Maronna,
2: mia.
3: Maronna. Siamo umani, no? Sì.

0: Il secondo celebration della serata era per lui, Peter Gabriel, nato il 13 febbraio del 1950. Qui l'abbiamo ascoltato con una canzone che ha il featuring di Kate Bush, ovvero Don't Give Up. L'album del 1986 era il celeberrimo So, forse il suo disco più venduto in assoluto. Continuiamo con la nostra musica. Qui fischia un po' di tutto stasera.
1: Un po' fischietta.
0: Continuiamo con la nostra musica slow. Siamo quasi ai saluti, ma qualche minuto ancora l'abbiamo. Cosa ne dite? Qui c'è Luther Vandross.

0: Qualcuno in passato lo definì Velvet Boys, credo che mai definizione sia più azzeccata per il grandissimo Luther Vandross. Questa era Because It's Really Love.
1: Because.
0: Scusa, cos'è che hai detto? Posso?
1: Because.
0: Posso? Posso?
1: Sì,
0: me lo concedi?
2: Because.
0: E va bene, questa è la nostra base che ci sta a indicare un fatto molto serio. Cioè che è arrivato il momento dei saluti. Devi salutare. Quindi, qualcuno, l'hai già fatto prima, non
1: sì,
0: c'è?
1: Sì, fatto la lista, benissimo. Saluta di tutti.
0: Però le nostre radio partner, è giusto
1: dire. Radio Saba Sound, con il DAB tutti il Lazio e tutto l'Abruzzo.
3: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
1: Radio Futura FM, il DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
3: Medio Radio Castellana sui 1098 e 711 kHz e in DAB in tutto l'Abruzzo.
1: Radio Diffusione Europea da Trieste.
3: E Radio Bobs in streaming.net fischiettando.
1: Benissimo.
0: Sì, questa sera fischiettando
1: allegramente.
0: It's really love. È passato quasi inosservato, per fortuna,
1: sì.
0: Per fortuna. Anzi, inascoltato, bisognerebbe dire. Amici, il nostro appuntamento Night Time Lover questa sera si conclude. Sapete che noi siamo in diretta ogni mercoledì qui sui 927 kHz di Power 927 dalle 22 alle 24, ma siamo anche in replica nel weekend. Forse.
1: Sì,
0: sabato
1: sì.
0: Alle 16. E la domenica?
1: Alle 20.
0: Bravi, volevo vedere se eravate preparati. Complimenti, bravissimi. Abbiamo scelto come brano conclusivo questa sera un pezzo di un artista che è tanto brutto quanto bravo. Beh, non si può, non si
1: no.
0: può dire. Non si può dire. Vabbè, Seal sarà mica bellissimo, dai.
1: No. Ma mezzo, cioè,
0: diciamo che
1: è sfregiato.
0: Esteticamente sì. Ha qualche piccolo problemino sul volto, no? Però noi questo interessa
1: niente
0: poco. Lui è molto, molto bravo. La canzone che abbiamo scelto di passare questa sera è Kiss from Rose. Perché? Perché il 19 febbraio del 1963 lui vide la luce, per cui è quasi un nostro coetaneo. È praticamente un tuo coetaneo.
3: Un minuto, compie gli anni.
0: Compie gli anni fra pochissimo, 30 secondi. Sì, no, 30 secondi.
1: Beh, auguri allora.
0: Va bene, quindi sulle prime note di questo brano è veramente il momento dei nostri saluti. Da Luca Conti è tutto, ci sentiamo settimana prossima, mercoledì alle 22, ma non sarò solo perché ci saranno anche
1: Luca Marini,
3: Diego Sciotto.
0: Mi raccomando, rimanete all'ascolto perché Power 927 non è che si spegne alla fine del nostro programma.
3: No,
0: avanti. Potete ascoltarci over and over and over.
4: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana. Media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
5: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
4: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme.